Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: zong zong.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
3: Hai capito?
4: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Questo primo giorno di scuola è una delusione.
1: Che delusione, primo giorno di scuola!
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Grazie, grazie. Grazie di cuore.
1: Seduto lungo il fiume, rimango ad osservare.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 30 giugno. Ariete, con Mercurio in Cancro siete sempre alle prese con qualche problema imprevisto e anche la Luna oggi contribuisce a rendere la giornata imprevedibile. Toro, Mercurio mette in evidenza il vostro senso pratico, con il giusto mix di ambizione e razionalità potete mandare in porto progetti importanti. In amore la Luna esalta la vostra sensualità. Gemelli, rimanete tranquilli, almeno per oggi avete bisogno di recuperare equilibrio ed energie. Evitate gli scontri e le discussioni. Cancro, Giove esce dal vostro segno lasciandovi in eredità tanti progetti ormai avviati che possono cominciare a dare i frutti sperati. Mercurio è un ottimo alleato per riscuotere. Leone, il grande giorno è arrivato. Giove entrerà nel vostro segno di buon mattino, aprendo un periodo straordinario che durerà più di un anno. In amore sarete esplosivi. Vergine, una luna bellissima rende questa giornata interessante sia per il lavoro che per la vostra vita personale. L'amore in particolare vi regalerà momenti intensi. Bilancia, gli affari sembrano andare a gonfie vele. Oggi potete stabilire un contatto con persone importanti. L'amore può essere molto appagante. Scorpione, la luna vi mette di buon umore facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità di cui avete bisogno. Tutti i programmi che avete fatto andranno in porto. Sagittario, anche per voi l'ingresso di Giove in Leone è un'ottima notizia. Presto vedrete crescere tutti i vostri progetti vecchi e nuovi. In amore vi aspetto una giornata tranquilla. Capricorno, il lavoro vi darà tante soddisfazioni grazie al vostro impegno che non verrà mai meno. Mercurio opposto provoca troppi conflitti, spesso vi ritrovate a combattere da soli. Acquario, la luna difficile tende ad amplificare la vostra insoddisfazione. Ci potranno essere delle discussioni che vi metteranno di cattivo umore. Anche l'amore vi innervosisce. Pesci, la luna amica vi permette di affrontare la giornata nel migliore dei modi. Giove e Leone porta novità sul lavoro. L'amore però non vi entusiasma. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Nova.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. In 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Abbagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985 e l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 30 giugno. Ariete, con Mercurio in Cancro siete sempre alle prese con qualche problema imprevisto e anche la Luna oggi contribuisce a rendere la giornata imprevedibile. Toro, Mercurio mette in evidenza il vostro senso pratico, con il giusto mix di ambizione e razionalità potete mandare in porto progetti importanti. In amore la Luna esalta la vostra sensualità. Gemelli, rimanete tranquilli almeno per oggi, avete bisogno di recuperare equilibrio ed energie. Evitate gli scontri e le discussioni. Cancro, Giove esce dal vostro segno lasciandovi in eredità tanti progetti ormai avviati che possono cominciare a dare i frutti sperati. Mercurio è un ottimo alleato per riscuotere. Leone, il grande giorno è arrivato. Giove entrerà nel vostro segno di buon mattino aprendo un periodo straordinario che durerà più di un anno. In amore sarete esplosivi. Vergine, una luna bellissima rende questa giornata interessante sia per il lavoro che per la vostra vita personale. L'amore in particolare vi regalerà momenti intensi. Bilancia, gli affari sembrano andare a gonfie vele. Oggi potete stabilire un contatto con persone importanti. L'amore può essere molto appagante. Scorpione, la luna vi mette di buon umore facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità di cui avete bisogno. Tutti i programmi che avete fatto andranno in porto. Sagittario, anche per voi l'ingresso di Giove in Leone è un'ottima notizia. Presto vedrete crescere tutti i vostri progetti vecchi e nuovi. In amore vi aspetta una giornata tranquilla. Capricorno, il lavoro vi darà tante soddisfazioni grazie al vostro impegno che non verrà mai meno. Mercurio opposto provoca troppi conflitti, spesso vi ritrovate a combattere da soli. Acquario, la luna difficile tende ad amplificare la vostra insoddisfazione. Ci potranno essere delle discussioni che vi metteranno di cattivo umore. Anche l'amore vi innervosisce. Pesci, la luna amica vi permette di affrontare la giornata nel migliore dei modi. Giove e Leone porta novità sul lavoro. L'amore però non vi entusiasma. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Junge. String.
1: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Gli anni 70 portano vento di cambiamento, nelle strade, nelle piazze e nei cuori. Ma alcuni mestieri non si lasciano alle spalle facilmente, soprattutto quando il crimine torna a bussare. Bentornati, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Se anche tu scrivi libri dove i protagonisti sono sospesi tra ciò che erano e ciò che saranno, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Oggi ci dedichiamo ad un nuovo caso da risolvere e un'imprevedibile sorpresa del destino per l'ex commissario Bordelli. Si chiama Notti Nere, il libro di Marco Vichi. Siamo nel giugno del 1970. Tutta l'Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della nazionale di calcio ai mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta, pensa l'ex commissario Franco Bordelli, e ogni cambiamento si tira dietro un bel po' di confusione. Adesso che è in pensione, il tempo per pensare al passato, a sua madre, alla guerra, ai vecchi casi non risolti, non gli manca. Ma fa anche tanti progetti per il futuro con la fidanzata Eleonora, almeno finché il crimine non torna a bussare alla sua porta. Piras, infatti, ormai prossimo a diventare commissario, lo coinvolge sempre nelle indagini. E adesso ci si mette pure il nuovo questore, che sembra proprio non poter fare a meno di lui. È come stare in sospeso in un limbo tra il passato e il presente. Il lavoro da sbirro e la pensione, i colpevoli da acciuffare e le passeggiate all'impruneta. Ma il destino ha in serbo la più imprevedibile delle sorprese e Bordelli non potrà tirarsi indietro. Di Marco Vichi, Notti Nere, in libreria da Guanda.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

magari ci vediamo o ci telefoniamo, ma io credo di no. Le lacrime sul bavero e piange anche Milano alla stazione.

come posso dirlo in mezzo a questa gente? E piove sui lampioni, sui treni colorati, e piove su di me. E ancora non capisco cosa sarà domani, svegliarmi senza te.

magari ci vediamo o ci telefoniamo, ma io credo di no. Le lacrime sul bavero e piange anche Milano alla stazione Nord.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 30 giugno. Ariete, con Mercurio in Cancro siete sempre alle prese con qualche problema imprevisto e anche la Luna oggi contribuisce a rendere la giornata imprevedibile. Toro, Mercurio mette in evidenza il vostro senso pratico, con il giusto mix di ambizione e razionalità potete mandare in porto progetti importanti. In amore la Luna esalta la vostra sensualità. Gemelli, rimanete tranquilli almeno per oggi, avete bisogno di recuperare equilibrio ed energie. Evitate gli scontri e le discussioni. Cancro, Giove esce dal vostro segno lasciandovi in eredità tanti progetti ormai avviati che possono cominciare a dare i frutti sperati. Mercurio è un ottimo alleato per riscuotere. Leone, il grande giorno è arrivato. Giove entrerà nel vostro segno di buon mattino aprendo un periodo straordinario che durerà più di un anno. In amore sarete esplosivi. Vergine, una luna bellissima rende questa giornata interessante sia per il lavoro che per la vostra vita personale. L'amore in particolare vi regalerà momenti intensi. Bilancia, gli affari sembrano andare a gonfie vele. Oggi potete stabilire un contatto con persone importanti. L'amore può essere molto appagante. Scorpione, la luna vi mette di buon umore facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità di cui avete bisogno. Tutti i programmi che avete fatto andranno in porto. Sagittario, anche per voi l'ingresso di Giove in Leone è un'ottima notizia. Presto vedrete crescere tutti i vostri progetti vecchi e nuovi. In amore vi aspetta una giornata tranquilla. Capricorno, il lavoro vi darà tante soddisfazioni grazie al vostro impegno che non verrà mai meno. Mercurio opposto provoca troppi conflitti, spesso vi ritrovate a combattere da soli. Acquario, la luna difficile tende ad amplificare la vostra insoddisfazione. Ci potranno essere delle discussioni che vi metteranno di cattivo umore. Anche l'amore vi innervosisce. Pesci, la luna amica vi permette di affrontare la giornata nel migliore dei modi. Giove e Leone porta novità sul lavoro. L'amore però non vi entusiasma. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
2: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 30 giugno. Ariete, con Mercurio in Cancro siete sempre alle prese con qualche problema imprevisto e anche la Luna oggi contribuisce a rendere la giornata imprevedibile. Toro, Mercurio mette in evidenza il vostro senso pratico, con il giusto mix di ambizione e razionalità potete mandare in porto progetti importanti. In amore la Luna esalta la vostra sensualità. Gemelli, rimanete tranquilli, almeno per oggi avete bisogno di recuperare equilibrio ed energie. Evitate gli scontri e le discussioni. Cancro, Giove esce dal vostro segno lasciandovi in eredità tanti progetti ormai avviati che possono cominciare a dare i frutti sperati. Mercurio è un ottimo alleato per riscuotere. Leone, il grande giorno è arrivato. Giove entrerà nel vostro segno di buon mattino aprendo un periodo straordinario che durerà più di un anno. In amore sarete esplosivi. Vergine, una luna bellissima rende questa giornata interessante sia per il lavoro che per la vostra vita personale. L'amore in particolare vi regalerà momenti intensi. Bilancia, gli affari sembrano andare a gonfie vele. Oggi potete stabilire un contatto con persone importanti. L'amore può essere molto appagante. Scorpione, la luna vi mette di buon umore facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità di cui avete bisogno. Tutti i programmi che avete fatto andranno in porto. Sagittario, anche per voi l'ingresso di Giove in Leone è un'ottima notizia. Presto vedrete crescere tutti i vostri progetti vecchi e nuovi. In amore vi aspetta una giornata tranquilla. Capricorno, il lavoro vi darà tante soddisfazioni grazie al vostro impegno che non verrà mai meno. Mercurio opposto provoca troppi conflitti, spesso vi ritrovate a combattere da soli. Acquario, la luna difficile tende ad amplificare la vostra insoddisfazione. Ci potranno essere delle discussioni che vi metteranno di cattivo umore. Anche l'amore vi innervosisce. Pesci, la luna amica vi permette di affrontare la giornata nel migliore dei modi. Giove e Leone porta novità sul lavoro. L'amore però non vi entusiasma. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. E nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985 e l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Gli anni 70 portano vento di cambiamento, nelle strade, nelle piazze e nei cuori. Ma alcuni mestieri non si lasciano alle spalle facilmente, soprattutto quando il crimine torna a bussare. Bentornati, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Se anche tu scrivi libri dove i protagonisti sono sospesi tra ciò che erano e ciò che saranno, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Oggi ci dedichiamo ad un nuovo caso da risolvere e un'imprevedibile sorpresa del destino per l'ex commissario Bordelli. Si chiama Notti Nere, il libro di Marco Vilchi. Siamo nel giugno del 1970. Tutta l'Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della nazionale di calcio ai mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta, pensa l'ex commissario Franco Bordelli, e ogni cambiamento si tira dietro un bel po' di confusione. Adesso che è in pensione, il tempo per pensare al passato, a sua madre, alla guerra, ai vecchi casi non risolti, non gli manca. Ma fa anche tanti progetti per il futuro con la fidanzata Eleonora, almeno finché il crimine non torna a bussare alla sua porta. Piras, infatti, ormai prossimo a diventare commissario, lo coinvolge sempre nelle indagini. E adesso ci si mette pure il nuovo questore, che sembra proprio non poter fare a meno di lui. È come stare in sospeso in un limbo tra il passato e il presente. Il lavoro da sbirro e la pensione, i colpevoli da acciuffare e le passeggiate all'impruneta. Ma il destino ha in serbo la più imprevedibile delle sorprese e Bordelli non potrà tirarsi indietro. Di Marco Vichi, Notti Nere, in libreria da Guanda.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Idea News Magazine.
1: Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e stiamo per chiacchierare con Marco Baroni. Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Marco Baroni, beh, è da un po' che effettivamente non ci sentivamo e soprattutto non si sentiva il tuo nome in ambito musicale, però adesso sei tornato con un nuovo pezzo che si chiama Il Pianista. Raccontaci un po', che fine hai fatto? Dove sei stato?
2: Beh, ho sempre fatto musica, la mia vita è sempre scandita da centinaia di esibizioni live durante l'anno e il disco precedente è uscito nel 2023 e era appunto un altro tassello. Adesso appunto a distanza di 3 anni sono uscito con questo è il mio terzo singolo e quindi è uscito anche il disco e quindi eccomi qua. In realtà sono sempre stato nel mio studio e nei posti dove si fa musica sempre.
1: Eh beh, certo, immaginiamo il duro lavoro, perché qualcuno magari può pensare che fare musica sia una cosa abbastanza facile, soprattutto oggi con l'intelligenza artificiale, invece non è così, perché insomma c'è tanto lavoro dietro.
2: Sì, beh, assolutamente sì, soprattutto per chi scrive e compone canzoni, soprattutto come lo faccio io che sono 25 anni ormai che faccio questo mestiere, l'approccio è ancora estremamente rustico. Diciamo che le nuove evoluzioni tecnologiche sono più volte, credo, a far, tra virgolette, perdere meno tempo e quindi riuscire ad avere risultati in pochissimo tempo, però penso anche che la sensazione iniziale per poter dire qualcosa di sé e poter raccontare di sé attraverso una canzone, quella non ci sia, insomma, tecnologia che possa sostituirla.
1: Sicuramente i più si ricordano di te, Marco Baroni, perché ti abbiamo cominciato ad ascoltare a fine anni 90, inizio 2000, addirittura il 2007 ti ha visto partecipare al Festival di Sanremo, dove tu sei arrivato in finale con la canzone L'immagine che ho di te. Ecco, sono passati 20 anni, giusto?
2: Sì, sono 20 anni l'anno prossimo.
1: L'anno prossimo sono 20 anni. Che cosa ti ricorda, insomma, Sanremo? Qual è il tuo ricordo legato proprio al festival?
2: Beh, comunque, insomma, sono i cosiddetti 5 minuti in Serie A, giocati alla grande, sì, io arrivai in finale, però sì, per me è una tappa del mio percorso, per quanto importantissima e super blasonata, singolare, perché comunque io era già 7-8 anni che ero in giro per casa discografica, avevo già pubblicato singoli, quella fu una parentesi bellissima, meravigliosa, comunque mi diede l'opportunità di esibirmi davanti effettivamente a milioni di persone e anche il primo album appunto fu suggellato da questa presentazione al Festival di Sanremo. Un ottimo ricordo, sicuramente è proprio 20 anni l'anno prossimo e sono un'epoca abbastanza lunga, nel senso che è un mondo che non esiste più, però allo stesso tempo c'è un misto di grande tenerezza, di grande, un po' anche se vuoi di nostalgia, ma di grande contentezza, perché comunque è veramente un traguardo importante, ora come oggi.
1: Ecco, è cambiato Sanremo dal 2007 a oggi ed è cambiata la musica italiana secondo te? O comunque il modo di fare musica?
2: Beh, è cambiato tutto, prima non c'erano i talent, qui ovviamente si entra nella discografia, non c'erano i talent, non c'erano le piattaforme, si avevano i primi sussulti appunto dei social, quindi mi ricordo giusto Facebook, ma insomma da lì è cambiato il mondo e quindi quando cambia il mondo cambiano anche tutti i settori comunque all'interno del mondo e quindi anche la musica. Diciamo che forse il modo, per quello che mi riguarda, rimane lo stesso, perché io comunque vivo, scrivo, leggo, registro e soprattutto mi faccio condizionare dalle mie sensazioni che poi mi portano a fare, il mio corpo non è altro che un filtro e quindi io poi dopo scrivo attraverso le mie mani e la mia voce, canto, insomma questo è. E sicuramente il modo è cambiato, ma perché appunto, come dicevamo prima, le evoluzioni tecnologiche hanno permesso un pochino a tutti di poter fare quello che prima potevano fare pochi, però ripeto, esiste una linea molto sottile ma importante, che è quella che determina una persona che vuole tentare di comunicare qualcosa di se stesso, quindi in questo caso lo possiamo appunto chiamare artista, non per forza attraverso la canzone, attraverso la pittura, attraverso un film, attraverso la scrittura, quello che vuoi, e ovviamente quello che poi dopo ti può aiutare a raggiungere prima un risultato immediato. Questa è una linea sottilissima che però determina due significati completamente diversi.
1: Ecco, a proposito di linee, il tuo nuovo album si chiama La Linea del Tempo.
2: Sì, La Linea del Tempo è un concentrato di 8 canzoni, in realtà poi sono 10 sui supporti fisici, perché comunque essendo la maggior parte di fruitori digitali, quando io vado a fare i concerti ho anche appunto i CD e i vinili, quindi ho pensato di renderli esclusivi con una canzone in più che non viene eseguita mai dal vivo e che non è sulle piattaforme digitali e non lo sarà mai, in modo da dare una giustificazione anche alle stampe. La linea del tempo è un concetto appunto del tempo che passa, inesorabile per tutti noi, però che ci fa anche crescere, soprattutto che fa da collante appunto alla vita di ieri e alla vita di oggi, quindi insomma c'è il collante del tempo, è una cosa che accomuna tutti noi. Queste canzoni sono canzoni che hanno tutte come fulcro centrale comunque il passare del tempo, che se vuoi è una cosa, se vuoi, anche un po' strabusata, banale, però allo stesso tempo mi ha sempre affascinato il passare del tempo e soprattutto quello che lascia appunto a fondo, come mettere insomma una rete nell'acqua, no? Quando poi tiri su ci sono sicuramente cose che magari non pensavi di raccogliere, ma anche molti residui, no? E questi residui magari sono quelle cose che ti fanno riflettere sul tuo andare avanti nella vita.
1: E allora ascolteremo sicuramente volentieri questo tuo nuovo album, La linea del tempo, anticipato appunto da questo singolo, Il pianista. Grazie a Marco Baroni.
2: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 30 giugno. Ariete, con Mercurio in Cancro siete sempre alle prese con qualche problema imprevisto e anche la Luna oggi contribuisce a rendere la giornata imprevedibile. Toro, Mercurio mette in evidenza il vostro senso pratico, con il giusto mix di ambizione e razionalità potete mandare in porto progetti importanti. In amore la Luna esalta la vostra sensualità. Gemelli, rimanete tranquilli almeno per oggi, avete bisogno di recuperare equilibrio ed energie. Evitate gli scontri e le discussioni. Cancro, Giove esce dal vostro segno lasciandovi in eredità tanti progetti ormai avviati che possono cominciare a dare i frutti sperati. Mercurio è un ottimo alleato per riscuotere. Leone, il grande giorno è arrivato. Giove entrerà nel vostro segno di buon mattino aprendo un periodo straordinario che durerà più di un anno. In amore sarete esplosivi. Vergine, una luna bellissima rende questa giornata interessante sia per il lavoro che per la vostra vita personale. L'amore in particolare vi regalerà momenti intensi. Bilancia, gli affari sembrano andare a gonfie vele. Oggi potete stabilire un contatto con persone importanti. L'amore può essere molto appagante. Scorpione, la luna vi mette di buon umore facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità di cui avete bisogno. Tutti i programmi che avete fatto andranno in porto. Sagittario, anche per voi l'ingresso di Giove in Leone è un'ottima notizia. Presto vedrete crescere tutti i vostri progetti vecchi e nuovi. In amore vi aspetta una giornata tranquilla. Capricorno, il lavoro vi darà tante soddisfazioni grazie al vostro impegno che non verrà mai meno. Mercurio opposto provoca troppi conflitti, spesso vi ritrovate a combattere da soli. Acquario, la luna difficile tende ad amplificare la vostra insoddisfazione. Ci potranno essere delle discussioni che vi metteranno di cattivo umore. Anche l'amore vi innervosisce. Pesci, la luna amica vi permette di affrontare la giornata nel migliore dei modi. Giove e Leone porta novità sul lavoro. L'amore però non vi entusiasma. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 666.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.

Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. E nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985 e l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1985.

1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

finito! Mamma, che meraviglia, che meraviglia! Tu che mi hai preso il cuore, Gianni Morandi, io l'ho buttata lì. Vorrei fare una piccola compilation di Gianni Morandi. E allora dai, ce la facciamo.

Allora, questa era una segnalazione di Angelo dalla Germania, che diceva: beh, ci potrebbe stare anche Chimera. Grazie Angelo, che poi dice: questa radio saluti e baci fa tornare giovani. Certo, certo che sì. Dai, chiudiamo.

mio figlio, e stiamo ascoltandoti ed è bellissimo, è un'energia pazzesca stamattina, quindi ti ascolto perché è bello. Buona giornata, buona vita.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Sbagliato.
1: Saluti e baci con Maurillo.
0: Ho sbagliato. Aiuto. Signor Maurillo, venga in ufficio. Va bene, dai, le 8:46 di questo martedì mattina, ultimo giorno di questo sesto mese 2026. Buongiorno a tutti, buongiorno, buon martedì, buon saluti e baci a tutti voi. Da questo momento fino alle 10 fate ciò che dovete fare, ma l'importante ci sia la radio di sottofondo, bravi. Hola. Perché poi naturalmente abbiamo l'opportunità di cantare, perché i nostri ascoltatori richiederanno canzoni belle, quelle che ci piacciono di più, quelle che chi parla chi è.
2: Chi parla chi è? Ah, non lo so, chi hai chiamato tu per i grandi successi?
0: Allora mi dicono che hanno chiamato Emma.
2: Allora io sono.
0: Ah, buongiorno Emma, io sono.
2: Ah, buongiorno.
0: Va bene, dai, iniziamo allora il nostro appuntamento, perché stamattina abbiamo ascoltato poche canzoni. Specialmente quelle di Gianni Morandi, non ne abbiamo ascoltate neanche
2: sì,
0: una.
2: Ne avevo mezza proposta una per la compilation finale, però non abbiamo fatto in tempo. Avevo proposto "Ma quando si fa sera".

0: Va bene, dai, siamo con i grandi successi come tutti i giorni a quest'ora.
1: E poi ce n'è anche un'altra che si chiama Ma chi se ne importa se adesso. Va bene, dai.
0: Ma ce n'è un'altra, quella fatti mandare dalla mamma,
1: mamma a prendere il latte.
0: E poi
1: adesso
0: ce ne
1: amore.
0: No, ma ce ne sono tante altre.
1: Cosa, sì, certo.
0: Cosa ti viene in mente di Gianni Morandi?
1: Come si chiama? C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone.
0: Esatto. E poi?
1: Poi Occhi di ragazza.
0: Occhi di ragazza.
1: Il parto dell'amore.
0: Certo.
1: Ce ne sono tantissime.
0: Certo, certo. E poi c'era anche questa.

0: Conte. Cara Emma, qui, qui mi sa che, aspetta Emma, fermati un attimo, aspetta, aspetta, noi stiamo facendo i grandi successi di Gianni Morandi,
1: poi stiamo andando a fare una trasmissione quasi quasi per far saluti e baci solo di Gianni Morandi. Mamma mia, mamma mia.
0: Chissà se un giorno, chissà se un giorno
1: no, chissà se un giorno si potrà fare tutto ciò.
0: No, chissà se un giorno lui ci ascolterà così. Grande Gianni, dice Grace. In effetti, bravo. Bravo, bravo Gianni Morandi. Allora dai, siamo con i grandi successi di Gianni Morandi. Dimmi, che canzone mettiamo?
1: No, Gianni Morandi, abbiamo Enrico Ruggeri, che abbiamo Gianni Morandi mo.
0: Allora dai, che canzone ci regali stamattina di Enrico Ruggeri?
1: Stamattina vi regalo una canzone del 1991, si intitola Peter Pan, tratto dall'omonimo album.
0: Sì.
1: E saluto tutti, da Mario, Grace, a Manuela di Garzignano Terme, tutto il rullo di TikTok. E chissà nel Trentino che tempo fa, perché visto che ieri hanno detto che è avvenuto un po' di casino con il tempo, frane.
0: Purtroppo sì, purtroppo sì.
1: Dalla zona di Merano.
0: Sì, è vero.
1: Comunque,
0: è vero.
1: Noi ce la siamo scampata, ma che ci invece chi è in montagna deve avere ha avuto un bel disastro.
0: È vero, è vero.
1: Allora, niente, comunque salutiamo tutti, in particolare anche la famiglia di Maurillo, con un bacione all'amore mio, cioè l'amore mio è Clo, perché così la gente non pensa chissà che, e al conduttore mitico della mattina, che lui a un certo punto si sveglia e dice: aspetta che vado negli studi, mi metto davanti i microfoni e faccio un po' di musica.
0: E faccio un po' di musica, esatto.
1: Felici tutti.
0: Esatto. E Grace dice: salute anche a te, noi qua ieri 40 gradi, oggi pure.
1: Sì, anche noi qua. Non so da dove sia lei, però.
0: Grace, se non sbaglio, dovrebbe essere dal Friuli, se non sbaglio, Grace. Mm. Confermami oppure smentisci.
1: Sì, ieri me l'ha detto Enrica che c'erano 40 gradi.
0: Trieste, di Trieste. Lei è di Trieste. Bellissima Trieste.
1: Salutiamo anche la Cristina della gioia di TikTok.
0: Sì.
1: Che avete dedicato il Can de Trieste.
0: È il Can de Trieste, sì. Io ogni tanto prendo e vado a Trieste, perché qui da Padova arrivare a Trieste non ci metti tantissimo. Ed è una città meravigliosa. Io veramente amo questa città, bellissima, stupenda.
1: Ci passavo tutte le volte che andavo in Bosnia.
0: In Bosnia? No, in Bosnia. Ma che Bosnia? No. In Slovenia.
1: No, anche, però si passa tutta la Slovenia. La Slovenia, poi
0: forse
1: anche
0: in Croazia andavi.
1: Si passa anche la Croazia.
0: La Croazia.
1: Per andare,
0: esatto.
1: in Bosnia e Erzegovina si passa per la Croazia.
0: Ah, dice anche Teresuta se una canzone tristina. Infatti, Trieste. Va bene. Ok, dai, grazie. Emma.
1: Allora, vi lascio con Peter Pan, Enrico Ruggeri.
0: Sì.
1: E ci ritroviamo domani per i grandi successi.
0: Grazie. Non trovo ancora canzone. Ok, allora mettiamo la canzone Peter Pan dei grandi successi. E naturalmente io ti aspetto domani mattina per un'altra bella canzone di Enrico Ruggeri. Grazie.
1: Sicuramente, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

Peter Pan, canzone selezionata da Emma, perché questa settimana all'inizio del programma regaliamo, lei ci regala naturalmente, un grande successo di Rico Ruggeri. Lei tornerà domani mattina alla stessa ora? Assolutamente sì. Stavo pensando, visto che adesso metteremo la canzone di Fred Bongusto, qualcuno di voi vuole realizzare i grandi successi di Fred Bongusto per una settimana qui naturalmente su Saluti e Baci? Chi vuole farlo mi contatti e così a metà luglio lo facciamo, va bene? Quindi chi vuole portare Fred Bongusto con i grandi successi mi contatti.

Dar. Assolutamente sì, facile da ricordare. 351 340 9220. Quindi chi vuole mi contatti, poi ci sentiamo al telefono, organizziamo tutto. E quindi vediamo, c'è qualcuno che vuole fare Fred Buongusto? Va bene, dai, allora a proposito, salutiamo. Aspetta, c'era anche Emanuela di Gazziano Terme, esatto. C'è anche Rudina, Sabrina, Angelo, Mario, Grace, la gioia di TikTok, la nostra Cristina. Salutiamo Sebastiano. E naturalmente tutti voi che siete collegati con l'FM, il DAB, il web, ovunque, in todos Italia, in tutta Italia. Dunque, c'è Mario che dice, vediamo un attimino. Mauro, una dedica a tutte le donne, in modo particolare alle Sannicandresi. Una canzone di Fred Buongusto, Una rotonda sul mare. E non è finito, perché c'è anche Grace che ha detto il grande Fred, bella voce sensuale. E allora

0: Giovanetti, ci sei?
1: Risponde saluti e baci.
2: Risponde saluti e baci.
3: Facile da ricordare.
4: Assolutamente sì, facile da ricordare. 351 340 9220. Allora, oh, salutiamo e ringraziamo Salvatore di Napoli che mi ha contattato e vuole naturalmente fare il grande Fra di Buon Gusto, quindi sarà lui a regalarci le più belle canzoni di Fra di Buon Gusto a luglio, perché siamo già coperti 2 settimane, poi insomma organizzeremo tutto. Bene, allora andiamo avanti con le vostre richieste. C'è Sebastiano di Montegrotto Terme che questa volta ha detto: guarda, voglio cambiare canzone e voglio dedicare... No, mi viene da ridere perché fino adesso ne abbiamo messe 2000 di canzoni di Gianni Morandi e lui vuole un'altra canzone di Gianni Morandi. E noi lo accontentiamo perché anche questo è un gran bel capolavoro. Lui sceglie e vuole ascoltare Scende la pioggia di Gianni Morandi e vuole dedicare la canzone a tutti, dico tutti. Senti

0: Bar. Bene, allora se avete voglia chiamateci, se non avete voglia non fatelo. Se volete cambiare radio, cambiate radio. Se invece vi piace il programma e volete condividerlo con gli altri, condividete. Ditelo anche agli altri che c'è. Saluti e baci. Spiegate un po' come si può ascoltare questo programma, Va bene, allora salutiamo Sebastiano di Montegrotto Terme. Adesso siamo nella costa di Trabocchi e troviamo Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Allora, caro Antonio, stamattina hai scelto una bellissima canzone nuova di un cantante che poi ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno, che si chiama
1: Sal,
0: il nostro amico Sal Da Vinci, anche lui bravo cantante, veramente, complimenti. Allora,
1: sì.
0: Hai scelto la nuova canzone che si chiama Poesia.
1: Sì.
0: Bene. Allora, caro Antonio, invitiamo ancora, noi lo facciamo perché, visto che tu ogni qual volta ti senti di fare questa cosa e comunque quando hai un po' di tempo libero prendi la pinza, ok? Io la sto cercando, ma presto la prenderò anch'io, la prendo assolutamente.
1: Si trova.
0: Sì, su come si chiama? Aiuto, non mi ricordo più come si chiama.
1: Dai, su quello facile che trovi tutto, dai.
0: Sì, su Amazon, dai, non si può dire Amazon, però dai. Su Amazon la trovate, ma anche penso in qualsiasi negozio trovate
1: anche dai famosi cinesi, dai.
0: Sì, esatto, la pinza, è una pinza lunga. Quindi invitiamo tutti voi a farlo. Prendete questa pinza, quando andate un po' a passeggiare, portate anche un sacchettino e tirate su quello che trovate in giro: bottiglie, carta, plastica, sigarette. Se avete voglia, fatelo, perché fate del bene prima di tutto a voi stessi. E poi agli altri, perché tenere pulito, penso sia, anzi, tenere e lasciare pulito, penso sia la cosa più bella.
1: Il nostro motto è pulito e bello.
0: Assolutamente sì. Però invitiamo anche chi butta di solito carta, plastica dalla finestra, dal finestrino della macchina, oppure magari finché sta passeggiando, eccetera, eccetera. Non fatelo più, perché non è una cosa bella, prima di tutto perché appunto
1: Perché nessuna ditta è preposta alla pulizia, alla raccolta, quindi solo i volontari possono fare qualcosa.
0: Esatto, e anche perché, specialmente perché dobbiamo lasciare pulito per le generazioni che arriveranno, e quindi noi fra qualche anno non ci saremo più, però vogliamo lasciare pulito, perché se lasciamo pulito diventa poi un modo di fare, tutti lo faranno, capito? Se invece lasciamo sporco, loro trovano sporco, quindi ma sì, lo facciamo anche noi. E invece se noi lo facciamo, diamo il buon esempio, allora...
1: Una piccola cosa, se uno vede pulito,
0: certo,
1: ci ripensa di mettere una busta, di mettere una lattina, ma se vede sporco, dicendo è sporco, uno in
0: butta,
1: più, uno
0: certo.
1: Meno.
0: Butta, certo. Quindi se avete del tempo prendete questa pinza, un sacchettino, ma specialmente a chi butta dal finestrino, non fatelo più, mi raccomando. Va bene, allora Antonio, ripeto sempre grazie per quello che fai, per quello che fate, perché voi lì siete ad Ortona e c'è Ortona Pulita, questo gruppo di persone, ragazzi, insomma, che nel tempo libero ne fanno, come si può dire, lo usano in questo modo, andare un po' a pulire in giro per il paese.
1: Ormai è nostra, cioè, stiamo male se non lo facciamo.
0: Bravo e grazie. Va bene, grazie. Senti, salutiamo tutti allora.
1: Beh, sì, un abbraccio caldo.
0: Sì.
1: A tutti.
0: Io l'altro giorno pensa che ho visto un programma dove parlavano un po' della costa di Trabocchi e c'era un piatto che adesso io non me lo ricordo più. C'era un piatto speciale che si mangia lì alla costa di Trabocchi Però non me le ricordo più, ma ho detto prima o poi faccio un giretto, mo magno anch'io.
1: Mica sta con i granchi?
0: Sì, bravo, bravo, eccolo lì, eccolo lì.
1: I famosi pelosi.
0: Com'è che è?
1: Pelosi noi li chiamiamo.
0: Ah, ho capito, ho capito. Di solito si mangia lì proprio nella costa,
1: sì,
0: di Trabocchi.
1: Sì, spaghetti fatti in casa con i pelosi.
0: Ah, mamma mia, aiuto. Va bene. Va bene, va bene, ok.
1: Viva... proprio un piatto di Ortona proprio, questo, è proprio Ortona.
0: Pensa a te. E allora viva la costa di Trabocchi, assolutamente, viva l'Italia, e viva l'Italia che è meravigliosa.
1: Sì.
0: Grazie Antonio, un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti.

Allora, eccoci, siamo tornati. Allora, aspetta, perché dunque c'era Mario che diceva, si parlava della rotonda prima di Fra e Buongusto. La curiosità, la rotonda in questione è quella di Senigallia, una rotonda sul mare. Però sai che, caro Mario, che c'è un'altra rotonda ed è a Lido delle Nazioni, in provincia di Ferrara. Lido delle Nazioni è un posto di mare, naturalmente, dove ci sono tutti i lidi, Lidi Pomposa, Lido delle Nazioni, Porto Garibaldi. E lì c'è proprio la rotonda, adesso non so se c'è ancora, ed era una discoteca. Non so adesso se c'è ancora, quindi non so se era rivolto quella di Senigallia oppure quella di Ferrara. Allora, Maurilo, mio figlio su YouTube, Giampi Paolo, ha tutte la raccolta, anche lui chitarrista.

0: innamorato di Senigallia. Ah, ok, allora sicuramente era Senigallia, la città di Senigallia. Allora, siamo adesso al telefono con Franco. Aspetta, Franco?
1: Sì, sì.
0: Eccolo qua. Ciao Franco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Franco di a Ferrara, Lido degli Estensi. No, no, non è Lido degli Estensi, è Lido, è proprio Lido delle Nazioni, dove c'è la rotonda. Conosco bene perché io spesso andavo lì a Lido delle Nazioni. Allora, Franco, che canzone oggi ci regali?
1: Franco Bastiano.
0: Franco Battiato.
1: Bandiera bianca.
0: La bandiera bianca, ok. Chi vuoi salutare?
1: E mia moglie adesso sta che Angela, Francesca, a tutte quante la voglia, famiglia mia, okay. A tutta la vostra famiglia.
0: Ok, ok, perfetto. Grazie.
1: E a tutto quanto a voi.
0: Grazie Franco. C'è Maria?
1: Ma adesso è andata una che Angela.
0: È andata via?
1: Sì, sì, andiamo a fare un passaggio.
0: Ok, allora salutala. Grazie allora.
1: Anche a voi, anche a tutti voi.
0: Grazie, grazie.
1: Ci vediamo domani. Allora.
0: Domani ci risentiamo. Grazie Franco. Grazie, ciao. Ciao. E sì, allora Grace, c'è infatti, ho capito che tu dicevi che a Ferrara c'è anche il Lido degli Estensi, forse il Lido più grande di questa zona, appunto, in Ferrara. Va bene, allora bandiera bianca e il grande Franco Battiato. Torniamo tra poco con un'altra telefonata. 351-340-9220. Chiamateci se volete richiedere una canzone. Noi siamo qui fino alle 10.

0: Oh mamma mia, come passa il tempo! Abbiamo ancora mezz'oretta a nostra disposizione. E dunque, Mario dice: Mauro, ha scritto Mauro. Allora, ultima RSA ieri. Ho visto il programma molto intenso di visite alle RSA. Bravo, grazie. Sì, sì, in effetti, ieri abbiamo fatto l'ultima tappa prima delle ferie. E poi ci fermiamo appunto luglio-agosto. Riprenderemo a settembre. E la prima tappa di settembre noi andremo a Ferrara, a Bondeno, alla casa di riposo di Bondeno, e poi via via fino a marzo. Noi abbiamo già tutto completo fino a marzo, tutte le date, quindi è meraviglioso. Peccato che non riusciamo a fare tutta Italia, purtroppo, però dai, vedremo di organizzare anche questa cosa. Allora, vediamo un attimino, adesso abbiamo un'altra telefonata, siamo in Puglia, esattamente a Ruvo. Allora, aspetta, perché Antonietta era caduta la linea, eccola qui.
1: Sì.
0: Antonietta,
1: sì,
0: ciao.
1: È caduta la linea, Maurillo.
0: È caduta la linea, sì. Allora.
1: Che questo telefono ti sente, non ti sente? Tu col volume che ti sente basso.
0: Si sente basso? No, aspetta. Vieni più vicino al telefono perché ti sento lontano.
1: E ora mi senti?
0: Un po' meglio, dai, un po' meglio, ok. Allora, cos'è che dicevi? Senti un po' basso. Cosa senti un po' basso? Antonietta?
1: Sì, Maurillo.
0: Cos'è che dicevi? Sentivi basso cosa?
1: No, è proprio il telefono che vuole alzare il volume. Lo deve portare tutto il volume.
0: Forse lo devi alzare.
1: Ma chiamare il volume, la suoneria si sente alto. Ma se parli con gli altri si sente basso il volume.
0: Perché devi alzare il volume allora, adesso che sei al...
1: È tutto alzato, è il massimo.
0: Aspetta, adesso che sei al telefono, se alzi il volume, sì, si alza il volume, capito?
1: Sì, devo mettere in voce.
0: Sì, prova ad alzare. Alza con il coso e senti bene.
1: Ho alzato tutto.
0: Senti meglio?
1: Sì.
0: Oh! Fantastico, ce l'abbiamo fatta. Allora, cara Antonietta, salutiamo intanto mamma Nunzia, un abbraccio.
1: Grazie,
0: forte.
1: È uscita.
0: Però quando rientra, mi raccomando, dai un abbraccio.

0: forte la mamma.
1: Grazie.
0: Va bene, grazie. Allora, noi
1: continuiamo.
0: Andiamo avanti.
1: Se grazie, il mondo cambierà.
0: Il mondo cambierà. Pensate, sapete chi canta questa canzone? Dillo tu, dai.
1: Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi.
1: Stamattina... Per la canzone che piace a te di Gianni Morandi.
0: Hai voglia, hai voglia. No, stamattina abbiamo fatto veramente una compilation di Gianni Morandi.
1: Ma sì, di
0: però
1: buon
0: fa
1: gusto,
0: bene, dai, bello.
1: Buon gusto pure.
0: Certo, certo. Allora, senti, Antonietta, chi saluti?
1: A te.
0: Sì.
1: Poi la tua famiglia, il boscaiolo,
0: sì.
1: Stefano. E poi i miei amici del gruppo, del Rosario.
0: Sì, ok, va bene. C'è qualche nome del gruppo che ti ricordi? Che si può salutare?
1: Antonio.
0: Antonio, poi?
1: E poi Anna Maria.
0: Anna Maria, poi?
1: Anna.
0: Anna, ok.
1: E poi le amiche intime, le amiche che mi vogliono, le amiche del cuore.
0: Oh, che bello questa cosa. Bravi, brave, brave, brave. Grazie allora, Antonietta, un abbraccio forte.
1: Dico. Grazie.
0: Ok.
1: Un abbraccio. E buona settimana.
0: Ciao, grazie anche a te, grazie.
1: Ciao Maurizio.
0: Ciao.

0: Gianni Morandi con Il Mondo Cambierà. Stamattina veramente abbiamo fatto una compilazione. Non è finita perché qualcun altro ha richiesto una canzone di Gianni Morandi, anche Costanza, che metteremo tra poco. Compilation Gianni Morandi, fantastico. Mario dice: allora a casa di Emma. Sì, infatti è proprio vicino a casa sua, la casa di riposo. Allora vediamo un attimino, adesso abbiamo un'altra telefonata e siamo a Rovigo. Buongiorno, buongiorno. Aspetta, perché non mi ricordo più il nome, aiuto, aspetta. No, lo dico io. Mariella, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Cosa?
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
0: Ah, bene.
1: Ti ho dato del lei, no?
0: Appunto, oggi mi dai del lei?
1: Se non ti ricordi il mio nome, quindi io ti do del lei perché non mi conosci.
0: Ma è tutto un problema di, è un problema proprio di RAM, hai capito? Le mie RAM ormai sono quasi consumate.
1: No.
0: E noi
1: non si trovano
0: più.
1: No, è un difetto di fabbrica, ormai è scaduto.
0: Ah, un difetto di fabbrica, aiuto! Nonna Lina! Allora aspetta, facciamo un appello a nonna Lina che ci sta ascoltando dall'alto. Hai fatto qualcosa di sbagliato?
1: Sei stato il primo o l'ultimo? Hai fratelli, mi sembra sorelle.
0: Io ho una sorella, sì.
1: E tu sei il più grande o il più piccolo?
0: No, sono il più piccolo, lei è più grande ma ha più testa.
1: È strano però, sai, perché io sono la più piccola, però la mamma ha messo tutto nella mia testa, non nella mia altezza. Ma nella testa, perché aveva già fatto altre prove e
0: niente, a me ha messo zero, quindi
1: no, ma certo, se tu sei maschio, se non sei femmina, aveva già fatto le prove con tua sorella. Dai, cosa vuoi fare? Cosa vuoi farsi? Vabbè. Allora
0: dai, sentiamo che canzone ci regali stamattina.
1: Allora vabbè, intanto cambiamo un po' con Gianni Morandi, perché sennò qua è una poca fantasia. Allora, ti ricordi che ho fatto i grandi successi io di Gianni Morandi?
0: Sì.
1: Anche di Fred Buongusto?
0: Sì, esatto. Ah, l'hai già fatto Fred Buongusto?
1: Sì, tesoro.
0: Ah, sì, ok, va bene,
1: non ti ricordi proprio più.
0: Non mi ricordavo più, vale. Comunque va bene, li rifacciamo,
1: è lo
0: dai.
1: Stesso, tanto le canzoni ce ne sono tante, mica, poi a me piace Fred Buongusto.
0: Sì, esatto.
1: Che ha fatto Marielle, le ha fatti Marielle, quelle che farà Salvatore, farà Salvatore.
0: Esatto.
1: Maschio e femmina. Allora, la canzone è Apri il cuore, appunto, di Celentano, te l'ho detto, sì? Ecco. Anche Celentano avevo fatto.
0: Sì, ok. Allora,
1: cioè, salutami Luisa e la Chloe, sento le voci sottofondo.
0: Sì.
1: Hai capito?
0: Grazie,
1: no?
0: Sì, perché si sente in sottofondo lei che sta parlando. Allora.
1: È venuta a trovarti in studio.
0: È venuta a trovarmi perché qui è più fresco.
1: Mi manchi.
0: Allora.
1: Fatto bene. Da a casa.
0: Aspetta, Mariella, devo leggere un messaggio che è arrivato adesso. Che non c'entra niente, un messaggio di saluti e baci, ma volevo avvisarvi di questa cosa. C'è scritto: Nexi 2. È stata richiesta un'autorizzazione di pagamento di 918,63 euro. Se non ha effettuato lei l'operazione, contatti il servizio 011 07, eccetera.
1: Che ci pensiamo noi a tirare via.
0: Queste sono frodi. Quindi attenzione, sì. Quando arrivano questi messaggi, non rispondete, non chiamate, perché sono veramente dei delinquenti che vanno praticamente a voler portare via dei soldi a chi naturalmente non può darli, eccetera. Quindi mi raccomando, non accettate, non chiamate, non cliccate quando arrivano questi messaggi, che poi arriva da un numero 352, che è un numero di Iliad, che poi non c'entra nulla, ma sicuramente questi personaggi hanno hanno preso Iliad, perché magari costa un po' meno di tutti, quindi, e stanno mandando questi messaggini. Io dico, però in Italia, no? L'Italia, le poste italiane, che poi la polizia postale, no? Ma non riesce a beccare sti qua? Avranno messo un nome o cognome, cioè non lo so, ma vabbè, però mi raccomando, non cliccate, non chiamate, state attenti, mi raccomando. Mi raccomando questa cosa. Poi mi è arrivato l'altro giorno, ciao papà, sono tua figlia, cioè Barbara praticamente, che mi manda un messaggio, sì, mi dice, ho cambiato numero, chiama questo numero.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: ragazzi, sì, veramente, state attenti.
1: Guarda,
0: a queste cose.
1: A me non succede, perché quando arriva un numero che non conosco io lo blocco e poi lo segnalo.
0: Sì, vabbè, ma non cambia, perché questi
1: ma
0: qua...
1: No, ma, c'è, ma può succedere anche che magari ti sbagli, vai a cliccare senza accorgerti.
0: Questi furbacchioni prendono tante schedine, quindi capito il discorso?
1: Sì,
0: va bene,
1: sì,
0: va bene,
1: dopo le buttano via.
0: Però l'importante, io dico alle persone, specialmente anziani, mi raccomando, non accettate nessuno, che non venga nessuno a casa. Se vi arrivano messaggi non rispondete. Mi raccomando, non fatelo, perché è veramente importante. Va bene, allora la canzone che hai chiesto è Adriano Celentano, Apri il cuore, ok?
1: Sì, sì. Non la dedico a nessuno, se l'ascoltano chi vuole, se piace o no, ma penso di sì, insomma Celentano è un mito. E saluto tutte le radio, tutti i radioascoltatori, sì, e basta. Non fai noiosi che mo' sa parlare massa.
0: Esatto.
1: Aspetta, devi imparare a parlare in italiano, perché parlare in dialetto non, sì, tutti lo capiscono, no?
0: Certo, perché noi ci ascoltano anche in Puglia, in Sardegna.
1: Infatti, una parolina può scappare, ma dopo facciamo la traduzione,
0: ma sai,
1: istantanea. Dimmi.
0: Sai, noi veneti, se noi parliamo piano, qualche parola riescono a capire, perché io quando ero militare c'era un amico mio dalla Toscana, si chiamava Fabio, non dico il cognome, e lui mi diceva, mi raccomando Pedro, mi chiamavano Pedro al tempo, parla piano che io ti capisco.
1: Sì,
0: ed è vero, noi parliamo in velocità, e quindi
1: anche tanti altri di noi di altre regioni, se parlano in stretto non riusciamo a capire.
0: Sì, è vero.
1: Però
0: vero,
1: se tu scandisci anche in dialetto le parole,
0: sì,
1: bene o male, è quello l'alfabeto, e quelle sono cose, a girato i galli di qua e di là, quindi qualcosa in comune fra i vari dialetti c'è, dai.
0: Certo, specialmente se diciamo la parola andiamo, per dire la parola andiamo in dialetto, come si dice?
1: Ndemo,
0: quindi ndemo. È naturale che si capisce, insomma, ndemo vuol dire andiamo, via, ecco,
1: ma
0: bene,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, ma tutti, ci capiamo tutti se vogliamo.
0: Ma sì,
1: buttiamo giù la torre di Babele e siamo un po'.
0: Brava, io l'ho detto prima, siamo un popolo meraviglioso l'Italia. Cerchiamo, certo, di stare uniti e non più queste cose, il sud, il nord, ma no. Stiamo uniti, perché questa è la cosa più bella.
1: Io che ho lavorato con 1000 persone, una più squisita dell'altra,
0: certo,
1: napoletani, siciliani, di tutto, tutta bella gente, dopo la brutta gente c'è dappertutto, ecco. Però a me piacciono tutti, le persone piacciono, quelle brave, quelle buone,
0: Certo.
1: Quelle caine, le cancello. Però Mariella trova sempre persone buone, simpatiche.
0: Allora è bello condividere. Andiamo, in Veneto si dice ndemo, ndemo, mentre Mario ci dice come si dice da loro. Aspetta, devo leggere adesso, aspetta.
1: Mi raccomando, leggi.
0: Yamcin dice, che poi assomiglia un po' al napoletano,
1: Infatti, te l'ho detto.
0: Yamcin. Va bene.
1: Le parole sono sempre quelle, dette piano, capiamo tutto e impariamo anche altre cose. Dopo, certo, io parlo solo il veneto, perché io ci tengo a parlare il mio dialetto.
0: Però è bello la condivisione. Mariella, è bello condividere, trovare delle persone che parlano il loro dialetto e tu parli tu, e condividere, quindi passare delle parole, no?
1: Io voglio fare un appunto. Io dico che tutti noi dobbiamo parlare il nostro dialetto.
0: Bravissima.
1: E capire l'altro. Se tu mi prendi un napoletano che parla il veneto, ti fa sorridere. È ridicolo. Come se io voglio parlare, dico napoletano perché mi è venuto in mente così. Sono ridicola. Io parlo il mio di dialetto.
0: Certo.
1: Cerco di capire tu. Quello che si improvvisa, che parla sempre quel veneto o quell'altra cosa, non sta bene. Noi dobbiamo mantenere il nostro.
0: Certo. Però imparare anche gli altri, no? Quindi
1: se
0: possiamo, impariamo.
1: Sì, ma per capirli.
0: Sì.
1: Per capirli. Io te l'ho detto 1000 volte. Mio marito parla mezzo ferrarese, non ha mai parlato il veneto, sì. Io lo capisco, io non ho mai parlato in ferrarese, perché noi dobbiamo avere il nostro dialetto, certo, parlato, certo, dobbiamo parlare il nostro dialetto e capire quello degli altri,
0: le nostre tradizioni dobbiamo assolutamente a tutti i costi portarle avanti,
1: appunto, certo. Perché senti che è una cosa forzata. Mi so dei rodigine, parlo in rodigino, io sono rodigine e parlo in rodigino,
0: ma tu sei padovana, voglio dire, attenzione.
1: Sì, però ecco, la mia mamma e mio papà avevano cadenze padovane come te, ma io non ho mai parlato in padovano.
0: Hai capito?
1: Ecco, capito. Perché io sì. Ti dico l'ultima, poi basta, tanto non è che quasi tanto tempo, poi non mi senti più per un mese. No, scherzo. Io avevo un ragazzo vicino di casa, un anno meno di me, lui lo mandava in colonia tutti gli anni. Lui quando tornava a casa, il rodigino non lo sapeva parlare. E io dico, oh, ma dove sei nato? Cioè, tu impara il dialetto degli altri per capire cosa ti dicono. Ma parla in rodigino, che è meglio, che sennò io non capisco niente. No, dai, ho fatto un po' di giro di... Va tutto bene, dai, che mi stanno scalcarando dietro.
0: Va bene, dai, abbiamo ancora un po' di telefonate da fare. Ciao, sì, Mariella, sì, grazie.
1: Ciao, grazie a te, ciao a tutti.

0: Adriano Celentano con Apri il cuore. Aiuto, 10 minuti ancora e non ce la facciamo. Dai, veloci, allora salutiamo Mariella. Ciao Mariella, abbiamo adesso al telefono Cristina. Ciao Cristina, ciao. Buongiorno.
1: Buongiorno, saluti e baci a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora non vi trattengo tanto, vi dico solo una cosa bella che ho passato qui.
0: Sì.
1: Io adesso sono a Santa Croce in Camerina, sopra Ragusa, e a Marina di Ragusa, sabato e domenica si è tenuta una bellissima sagra. Qui è tipica la scaccia. La scaccia praticamente è una specie di focaccia fatta con la pasta di pane, però di grano duro, che viene lavorata, poi viene stesa fina come viene messo pomodoro, basilico e scaglie di caciocavallo, caciocavallo, olio buono, deve essere l'olio molto buono, poi viene piegata a libro, un'altra passata di pomodoro e viene piegata in quattro, praticamente viene come un panetto, diciamo, che viene poi cotto nel forno. Quindi qui è tipica di Ragusa la scaccia. C'è stata questa sagra, c'è stata la nostra Barbara Conti, che è una blogger molto famosa, giornalista, che ci ha presentato, ci ha fatto anche fare in diretta come si prepara questa scaccia, ci ha preparato i segreti di questa scaccia ed è stato bellissimo. Dopodiché bene. Sabato, domenica invece sera, c'è stato un pasticcere tipico di Ragusa che ci ha offerto a tutta la gente, che poi non siamo riusciti tutti, però ha portato una specie di cannolo che qua si chiama macalè, è un cannolo fritto ma lungo 4 metri con la crema dentro, era uno spettacolo praticamente. Poi questo è stato tagliato là in piazza e dato un pezzo gratuitamente alle persone che ci sono riuscite a prenderlo, perché logicamente c'erano tante persone, per cui questa tradizione, diciamo, di questo macalè, di questo dolce e della Ragusa, diciamo, di questa scaccia ragusana, è stata bellissima veramente. Condividerò qualche filmato dalla live, se lo trovo ve lo mando.
0: Ecco, vedi Cristina, noi siamo qui, tu sei del nord, io sono del sud, abbasso il sud.
1: Non dovete conoscere queste persone.
0: Cristina, tu pensa quante delizie abbiamo in Italia. Ogni città, ogni posto, abbiamo delle cose meravigliose.
1: E
0: allora cerchiamo, restiamo uniti, questa è la cosa bella.
1: Non esiste
0: sud, nord, facciamo l'Italia.
1: Io ho cambiato la mia mentalità del nord, perché mi hanno cresciuto. Trieste è una città molto chiusa e anche molto un po' razzista, diciamo, no? Con queste persone, perché dicevano: vengono qua a portarci via il lavoro, vengono qui, ma stupidi, fatevi voi avanti prima. Io ho ammirato queste persone, perché loro lasciavano le famiglie al sud per cercare lavoro in tutta Italia, non stavano lì ad aspettare la pappa in bocca, capito? Queste persone giravano, le trovavi dappertutto, ma non perché erano invasori, ma perché erano gente veramente con la testa sulle spalle, avevano una famiglia da mantenere, e li ho ammirati, veramente.
0: Cristina, noi arriviamo qui sulla terra nudi, non abbiamo posto, non siamo italiani, non siamo... noi arriviamo in questa terra, sulla terra, nudi quando nasciamo e quando andiamo ce ne andiamo via. Non c'è nulla di nostro, capito?
1: No, infatti.
0: E quindi noi dobbiamo amare la terra, la vita, questa è la cosa importante.
1: Bravo.
0: E restiamo tutti uniti, perché è il gruppo, più siamo meglio è, questa è la cosa importante.
1: È questo infatti che io anche sto divulgando, e amo la Sicilia come amerò la Puglia, la Calabria, che tanto, perché hanno avuto purtroppo un'impronta passata che ci ha un pochino, cioè ci ha, adesso ho parlato come una siciliana, perché ormai sono adottata, guarda.
0: Ma è bello condividere. Esatto. La condivisione è la cosa più bella che si possa fare.
1: Tutti mi chiedono: sei andata all'estero, io insisto, ma l'Italia è così bella, se mangia, abbiamo dei posti paradiso,
0: certo.
1: Abbiamo i Caraibi qua in Italia, certo, il mare che a San Vito è uno specchio, abbiamo le palme, abbiamo tutto, che cavolo dobbiamo andare ai Caraibi, di qua, di là, di su, di giù, abbiamo dei posti e se mangia bene, se andate in quei posti là mangiate male. Ecco, tutto qua dico, vabbè. Comunque, grazie Maurilo che mi ha dedicato a sto momento. Volevo condividere queste bellissime tradizioni che fanno qui, grazie alla mia amica Tina che sta qui a Santa Croce, quindi sono andata con lei, con la famiglia, e mi trovo benissimo, mi trovo benissimo. Sono contenta veramente di passare queste giornate qui in Sicilia, che è meravigliosa, la gente è meravigliosa, insomma, mi trovo bene.
0: Grazie, mettiamo allora tarantella siciliana.
1: Tarantella siciliana, dai, in onore della Sicilia.
0: Ciao, grazie.
1: Ok, grazie Maurillo, grazie mille. Ciao bello, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti.

Allora, siamo già alle 57, il tempo di un'altra canzone. Poi naturalmente andremo avanti con la seconda parte. Chi vuole ci può seguire su Saluti e Baci alla radio su TikTok. Se non avete TikTok, cercate Alexa, con Alexa apri Saluti e Baci, oppure con la nostra app Radio RVD. Allora, c'è un saluto. Maurillo, mi metti il brano di Gianni Morandi, Capriccio. Saluto tutti, ciao ciao, firmato Costanza. Ciao Costanza, grazie.

siamo arrivati alla fine, cari amici. Ah, che peccato, però c'è ancora Enrica da chiamare adesso. Enrica, tra poco ti chiamiamo con la seconda parte. Salutiamo tutte le radio, torniamo domani mattina 8:30, 10. Grazie. E allora mettiamo l'ultima canzone per quanto riguarda la prima parte, quindi rimanete qui su TikTok e chi naturalmente è già collegato con la nostra app Radio RVD, al canale 1, noi continueremo al canale 1, oppure chi ha Alexa basta chiedere apri saluti e baci in tutta Italia, potete ascoltarci. Allora, grazie a tutti voi, grazie, salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando anche in replica, la notte con BR2, al mattino, quindi buona giornata, buon ascolto a tutti. Grazie Mario che dice io rimango, grazie Mario. Enrica, tra poco ti chiamiamo, così andiamo un po' a... c'era una canzone che volevi richiedere. Salutiamo anche Cristina, la nostra gioia di TikTok, che poi sono sicuro al 1000 per 1000 che anche lei resta insieme a tutta la sua, si può dire banda? Ma sì, sono tutti amici. Tutti gli amici di Cristina, la gioia di TikTok. Salutiamo Grace, Angelo, Sabrina, Caterina, Wonder, Rudina, Emanuela di Gazziano Terme e tutti coloro che sono collegati con TikTok. Rimanete qui perché...

0: Ma se faccio il plugin per WordPress di quella barra col player, lo metti? Ah, certo che sì, sì, sì, sì. Sì, sì, lo mettiamo.
1: E se qualcuno arriva, non chiederlo.
0: Sì, grazie Cristina. Bene, allora ciao Sabrina, se te ne vai ciao, se rimani ciao. Va bene, grazie a tutti, salutiamo anche Emma e Lorenzo che sono collegati con Alexa e loro non riescono a connettersi con TikTok, però li salutiamo, grazie, salutiamo tutti voi, rimanete qui perché riparte la seconda parte tra

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Gli anni 70 portano vento di cambiamento, nelle strade, nelle piazze e nei cuori. Ma alcuni mestieri non si lasciano alle spalle facilmente, soprattutto quando il crimine torna a bussare. Bentornati, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana Due Minuti Un Libro. Se anche tu scrivi libri dove i protagonisti sono sospesi tra ciò che erano e ciò che saranno, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Oggi ci dedichiamo ad un nuovo caso da risolvere e un'imprevedibile sorpresa del destino per l'ex commissario Bordelli. Si chiama Notti Nere, il libro di Marco Vichi. Siamo nel giugno del 1970. Tutta l'Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della nazionale di calcio ai mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta, pensa l'ex commissario Franco Bordelli, e ogni cambiamento si tira dietro un bel po' di confusione. Adesso che è in pensione, il tempo per pensare al passato, a sua madre, alla guerra, ai vecchi casi non risolti, non gli manca. Ma fa anche tanti progetti per il futuro con la fidanzata Eleonora, almeno finché il crimine non torna a bussare alla sua porta. Piras, infatti, ormai prossimo a diventare commissario, lo coinvolge sempre nelle indagini. E adesso ci si mette pure il nuovo questore, che sembra proprio non poter fare a meno di lui. È come stare in sospeso in un limbo tra il passato e il presente. Il lavoro da sbirro e la pensione, i colpevoli da acciuffare e le passeggiate all'impruneta. Ma il destino ha in serbo la più imprevedibile delle sorprese e Bordelli non potrà tirarsi indietro. Di Marco Vichi, Notti Nere, in libreria da Guanda.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 30 giugno. Ariete, con Mercurio in Cancro siete sempre alle prese con qualche problema imprevisto e anche la Luna oggi contribuisce a rendere la giornata imprevedibile. Toro, Mercurio mette in evidenza il vostro senso pratico, con il giusto mix di ambizione e razionalità potete mandare in porto progetti importanti. In amore la Luna esalta la vostra sensualità. Gemelli, rimanete tranquilli almeno per oggi, avete bisogno di recuperare equilibrio ed energie, evitate gli scontri e le discussioni. Cancro, Giove esce dal vostro segno lasciandovi in eredità tanti progetti ormai avviati che possono cominciare a dare i frutti sperati. Mercurio è un ottimo alleato per riscuotere. Leone, il grande giorno è arrivato. Giove entrerà nel vostro segno di buon mattino aprendo un periodo straordinario che durerà più di un anno. In amore sarete esplosivi. Vergine, una luna bellissima rende questa giornata interessante sia per il lavoro che per la vostra vita personale. L'amore in particolare vi regalerà momenti intensi. Bilancia, gli affari sembrano andare a gonfie vele. Oggi potete stabilire un contatto con persone importanti. L'amore può essere molto appagante. Scorpione, la luna vi mette di buon umore facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità di cui avete bisogno. Tutti i programmi che avete fatto andranno in porto. Sagittario, anche per voi l'ingresso di Giove in Leone è un'ottima notizia. Presto vedrete crescere tutti i vostri progetti vecchi e nuovi. In amore vi aspetta una giornata tranquilla. Capricorno, il lavoro vi darà tante soddisfazioni grazie al vostro impegno che non verrà mai meno. Mercurio opposto provoca troppi conflitti, spesso vi ritrovate a combattere da soli. Acquario, la luna difficile tende ad amplificare la vostra insoddisfazione. Ci potranno essere delle discussioni che vi metteranno di cattivo umore. Anche l'amore vi innervosisce. Pesci, la luna amica vi permette di affrontare la giornata nel migliore dei modi. Giove e Leone porta novità sul lavoro. L'amore però non vi entusiasma. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao a tutti, c'è Carla a darvi il benvenuto su Musicalmente Italiana, il nostro spazio senza tempo dedicato ai giganti della nostra musica. Iniziamo questo viaggio con il re della provocazione Fabrizio De André e la sua hit immortale Bocca di Rosa. Questo pezzo è un vero e proprio film e musica che racconta lo scompiglio creato dall'arrivo di una donna bellissima nel paesino di Sant'Ilario, capace di far impazzire gli uomini e scatenare le furiose gelosie delle mogli del posto. Si dice che Bocca di Rosa sia esistita davvero, si chiama Liliana, una donna carismatica della Genova degli anni 60, con cui De André passava intere serate a chiacchierare. Pensate che la vera stazione ferroviaria di Sant'Ilaria, ormai chiusa, è diventata un santuario pop per i fan, con una statua in ardesia che celebra la protagonista del brano.
1: 1979.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
3: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
2: Ma la passione spesso conduce a

Dopo aver già collaborato nel 2024, Fabi Fibra ha inserito nella deluxe edition del suo ultimo disco l'inedito che si chiama Antidroga in duetto con Emma, consolidando il loro legame artistico. Nel 2023 il tormentone di Paola e Chiara è tornato a farci ballare in una travolgente versione moderna arricchita dalla voce inconfondibile di Tiziano Ferro e dalla produzione di Capriponte. Questo rifacimento nasconde un retroscena di profonda amicizia. Quando Ferro era ancora un esordiente, le sorelle Iezzi furono tra le pochissime a credere in lui. Quindi partecipare a questa nuova veste del pezzo è stato un suo personalissimo ringraziamento per le due sorelle.

Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Un trionfo da oltre un milione di copie che proiettò la voce micidiale del Leone di Cellino San Marco nell'Olimpo della canzone. L'eco di questo successo fu così dirompente che nello stesso anno l'allora giovane cantante venne scelto per aprire niente po' di meno che le date del tour italiano dei Rolling Stones. C'è un brano che nel 2021 ci ha incantati davvero per la classe e l'ironia. Parlo di Toy Boy, la raffinata bossa nova nata dall'incontro tra Colapesce di Martino e l'immensa Ornella Vanoni. Il video mette in scena un divertente corteggiamento tra le isole Eolie, dove i due cantautori si propongono come amanti tutto fare, e la Vanoni li liquida con aristocratica e divertita noncuranza che nella sua carriera ha sempre dimostrato, prestandosi a giocare anche con questi due ragazzi molto più giovani di lei.

0: che cosa magari si può fare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La meravigliosa Vento Selvaggio, uno dei pezzi più belli contenuti nell'album di Antonello Venditti, Prendilo tu questo frutto amaro, che rappresenta un momento liberatorio dove la potenza della musica si fonde con la voce del cantautore. La genialità del testo sta anche nell'usare la metafora della tempesta estiva, vissuta non come un elemento distruttivo, ma come una scossa necessaria per risvegliare le coscienze e ritrovare così il coraggio di amare senza freni. Si chiama Camera 209, il prossimo firmato dalla penna del bravissimo Davide Petrella, che utilizzò la traccia omaggiando esplicitamente la trascinante base dei DB Boulevard, una hit planetaria che nei primissimi anni 2000 fece ballare i club di tutto il mondo, ripreso dalla voce inconfondibile di Alessandra Amoroso.

Celebriamo una delle estensioni vocali più formidabili della nostra musica, questa traccia inclusa nel suo album d'esordio del 1994. Una straordinaria interpretazione di Giorgia, di Lucio Battisti, di un brano vecchio di Lucio Battisti. La produzione così decise di spogliare il pezzo per cucirle addosso un arrangiamento funk incredibile.

0: Siamo scivolati nel 2020 con una delle tracce avvolgenti firmate da Gaia, nato originariamente in portoghese, che in seguito poi decise di riadattare interamente in italiano. Parliamo ora di uno dei brani capolavoro di Ron. Una sera fece ascoltare a Lucio questa melodia al pianoforte. Era solo un provino all'epoca, una cosa ancora un po' abbozzata. Dalla lo bloccò subito e gli disse: questa è una bomba, ma devi scriverci su un testo che parli dell'essenza pura, di qualcosa di spirituale molto profondo. Ispirato quindi da quel consiglio, Ron scrisse una poesia dedicata alla parte più intima di ognuno di noi, quella che non mostriamo a nessuno, la nostra anima. Con questa meraviglia vinse il Festival Bar, diventando una delle canzoni manifesto di quell'estate e della sua intera carriera.
1: 1982.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Certo che riascoltare Malavita alla luce di quello che è successo fa tutto un altro effetto. Sembra quasi che in questo testo ci fosse un sapore profetico, perché come sappiamo Fausto e California si sono lasciati chiudendo sia la loro storia d'amore che lo straordinario progetto dei Coma Cose. Proprio come la protagonista della canzone che prende quel treno per fuggire dal passato, anche loro hanno scelto di riprendersi la propria libertà separando le loro strade. E allora, anche se c'è tanta malinconia, auguriamo a entrambi il meglio per questo nuovo viaggio da solisti. Quello in arrivo è nato dalla grandiosa intuizione degli Articolo 31, che lo rese immediatamente un successo radiofonico con l'utilizzo di un campionamento vintage. Il duo andò a pescare direttamente dal 1942 il famosissimo ritornello swing di Natalino Otto, Mamma voglio anch'io la fidanzata. J-Ax poi ha svelato in seguito che a ispirargli il testo, incentrato sulla satira dei legami stabili e sulla rivendicazione della vita da single, fu proprio il suo socio DJ Jed, che all'epoca era assolutamente refrattario all'idea di impegnarsi con una sola donna.

0: Bel ritmo in una delle novità che inaugura l'estate musicale italiana, ma non poteva essere diversamente visto che è frutto della collaborazione tra la produzione elettronica di Gabri Ponte e la scrittura di Jovanotti. 1, 2, 3, 4.
1: Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Loredana Bertè dal Festival del 2024, pazza ma fino a un certo punto, perché ha dovuto annullare il concerto in programma a Bergamo con una motivazione ben precisa dovuta a questa incredibile ondata di caldo record che ha spinto lo staff medico a imporle l'ALT, perché salire a 75 anni su un palco all'aperto con questa canicola è diventato un rischio concreto per la sua salute. La Bertè ha confessato che fermarsi è la cosa più difficile al mondo per lei, ma questa volta ha stravinto il buonsenso. Voltiamo pagina, andiamo dritti in Brasile, ma con un tocco italianissimo, con una hit assoluta che ha infuocato le nostre estati. Sto parlando di Amore Capoeira, con un pezzo che nel 2018 ha letteralmente monopolizzato le radio unendo la voce graffiante di Giusy Ferreri al flow internazionale della superstar giamaicana Sean Kingston.

0: capoeira.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima di congedarmi da voi voglio lasciarvi con una grandissima pagina della nostra canzone. Un brano perfetto per entrare nel vivo dell'estate ed accogliere il mese che sta per arrivare, interpretato dal grandissimo Edoardo Vianello. Con questa gioiosa canzone vi ringrazio di cuore per avermi seguito, per aver condiviso con me quest'ora insieme. Un bacio da Carla e buona estate a tutti.
2: Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: novità.
1: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 30 giugno. Ariete, con Mercurio in Cancro siete sempre alle prese con qualche problema imprevisto e anche la Luna oggi contribuisce a rendere la giornata imprevedibile. Toro, Mercurio mette in evidenza il vostro senso pratico, con il giusto mix di ambizione e razionalità potete mandare in porto progetti importanti. In amore la Luna esalta la vostra sensualità. Gemelli, rimanete tranquilli almeno per oggi, avete bisogno di recuperare equilibrio ed energie, evitate gli scontri e le discussioni. Cancro, Giove esce dal vostro segno lasciandovi in eredità tanti progetti ormai avviati che possono cominciare a dare i frutti sperati. Mercurio è un ottimo alleato per riscuotere. Leone, il grande giorno è arrivato. Giove entrerà nel vostro segno di buon mattino aprendo un periodo straordinario che durerà più di un anno. In amore sarete esplosivi. Vergine, una luna bellissima rende questa giornata interessante sia per il lavoro che per la vostra vita personale. L'amore in particolare vi regalerà momenti intensi. Bilancia, gli affari sembrano andare a gonfie vele. Oggi potete stabilire un contatto con persone importanti. L'amore può essere molto appagante. Scorpione, la luna vi mette di buon umore facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità di cui avete bisogno. Tutti i programmi che avete fatto andranno in porto. Sagittario, anche per voi l'ingresso di Giove in Leone è un'ottima notizia. Presto vedrete crescere tutti i vostri progetti vecchi e nuovi. In amore vi aspetta una giornata tranquilla. Capricorno, il lavoro vi darà tante soddisfazioni grazie al vostro impegno che non verrà mai meno. Mercurio opposto provoca troppi conflitti, spesso vi ritrovate a combattere da soli. Acquario, la luna difficile tende ad amplificare la vostra insoddisfazione. Ci potranno essere delle discussioni che vi metteranno di cattivo umore. Anche l'amore vi innervosisce. Pesci, la luna amica vi permette di affrontare la giornata nel migliore dei modi. Giove e Leone porta novità sul lavoro. L'amore però non vi entusiasma. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile

0: Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
1: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò, nel 1933 l'attrice Lea Massari, nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio, nel 1957 l'attore Silvio Orlando e nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Abbagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, e l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi.

0: e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Un saluto a tutti noi.

0: quadro realizzato da un algoritmo è stato venduto a $400,000.
1: Il mondo dell'arte ha iniziato a chiedersi chi fosse il vero artista.
2: Sono pillole di AI.
1: Qual è stata la prima vera opera d'arte creata da un'intelligenza artificiale?
0: Beh, ma dipende da cosa intendiamo per prima, ma una delle opere d'arte che ha cambiato tutto è il Portrait di Edmond de Bellamy.
1: Mai sentito.
0: Eppure nel 2018 è stato venduto all'asta per oltre $400,000.
1: Aspetta, un quadro fatto da una AI?
0: Sì, esatto.
1: E qualcuno ha speso tutti quei soldi?
0: Esatto.
1: Sto chiaramente sbagliando carriera.
0: Vabbè, è il ritratto la figura un uomo dall'aspetto elegante, un po' sfocato e misterioso.
1: Quindi, classico quadro che guardi fingendo di capirci qualcosa.
0: Sì, più o meno.
1: E chi l'ha dipinto?
0: Ecco il punto, non era un pittore davanti a una tela.
1: Quindi chi c'era?
0: Beh, un gruppo di ricercatori e artisti francesi che hanno addestrato un sistema AI con migliaia di ritratti storici.
1: Quindi l'algoritmo aveva studiato arte.
0: Sì, in un certo senso sì.
1: E dopo aver visto tutti quei quadri ha creato qualcosa di nuovo.
0: Esattamente.
1: E il mondo dell'arte è esploso.
0: Praticamente sì.
1: Perché?
0: Perché fino a quel momento molti consideravano l'arte come qualcosa di profondamente umano.
1: Ok, emozioni, esperienze, ricordi,
0: sofferenze, sogni, intuizioni.
1: Tutte cose che un algoritmo teoricamente non ha.
0: Teoricamente sì.
1: Però il quadro esisteva.
0: E qualcuno era disposto a pagarlo, per fortuna.
1: Quindi la domanda è diventata inevitabile:
0: chi è il vero artista?
1: La AI?
0: Oppure le persone che l'hanno programmata?
1: O magari i pittori del passato, le cui opere sono servite per addestrarla?
0: Ecco, perché la discussione è diventata veramente enorme.
1: In effetti non è una domanda semplice.
0: No, assolutissimamente no.
1: E oggi siamo ancora qui a discuterne.
0: Assolutissimamente sì.
1: Perché ormai la AI crea immagini, musica, video e persino poesie.
0: E ogni volta torna la stessa questione.
1: Cioè?
0: Se una macchina crea qualcosa che ci emoziona, di chi è il merito?
1: Ma soprattutto, serve davvero essere umani per essere artisti?
0: Beh, alcuni rispondono di sì, eh.
1: Perché l'arte nasce dall'esperienza umana.
0: Altri invece sostengono che conti solo il risultato finale.
1: Quindi, se un'opera d'arte ci colpisce,
0: forse importa meno sapere chi l'ha realizzata.
1: O cosa l'ha realizzata.
0: Esattamente.
1: Però una cosa è certa.
0: Eh certo, quel quadro non ha cambiato solo il mercato dell'arte, ha cambiato proprio il modo in cui guardiamo l'intelligenza artificiale, perché da quel momento non ci siamo più chiesti soltanto cosa fare, ma anche cosa significa creare. Però

Canzieri! Come state? State bene? Una buona estate! Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito. Insieme andremo a scoprire le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Benvenuti! Siete nella Italian Chart! È stabile come la scorsa settimana al numero 20, Elisa, Amore è...

I grandi personaggi della musica italiana protagonisti anche oggi nella Italian Chart, i grandi tormentoni dell'anno 2026. Al numero 19 scendono loro, The Colors con Rolling Stones, e al numero 18 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa anche lei, Annalisa con Canzone estiva. Quando

Canzone estiva con Annalisa nella Italian Chart con Massimo Esposito. Mentre siete sdraiati in spiaggia, mentre passeggiate in montagna o purtroppo siete in città a farvi compagnia, c'è la classifica italiana con le 20 canzoni italiane le più programmate questa settimana in radio. Al numero 17 Madame e Marrakesh perdono qualche posizione con Volevo capire con Marrakesh, e al numero 16 perdono anche loro Salmo e Colapesce col successo dal titolo Cattive abitudini.

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono, stiamo scalando la classifica italiana e al numero 15 perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

Ed anche per questa estate 2026 ha fatto centro, dito nella piaga con Businessman, che sale al numero 13 guadagnando 5 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Benvenuti, siete nella classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. È stabile Achille Lauro al numero 12 con Comuni Immortali.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 11 oggi troviamo J-Ax con Hippie Yayo.

0: Restate lì, torniamo tra poco con la Italian Chart. Italian
1: Chart. Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

La Italian Chart, alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Cabana Irama scende al numero 10, mentre al numero 9 perde anche lui qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Samora J con Flamenco, Paranoia.

0: La classifica italiana con i 20 tormentoni dell'estate 2026, la stiamo scalando insieme. Attenzione che alla posizione numero 7 entrano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Due voci straordinarie, Angelina Mango e Marco Mengoni, entrano prepotentemente nella Italian Chart con Canto d'amore alla posizione numero 7. Sono Massimo Esposito al microfono. Stiamo scalando la Italian Chart. Al numero 6, stabile, Mark Ramos, Serena Brancale, The Colors.

preferita. Al numero 5 è Buona Domenica con Saif, che perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, mentre alla posizione numero 4 continua a scalare la classifica Francesco Gabbani.

Stiamo scoprendo il podio della Italian Chart. Al numero 3 Bossa Nostra con Gaia, perdono il primo posto invece Jovanotti ed Alfa al numero 2. Italia.

Ed anche oggi stiamo per scoprire la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Perde qualche posizione Rama con Cabana al numero 10, Samura J con Flamenco Paranoia al nono posto. Tu cosa fai questa sera? È stabile Noemi alla posizione numero 8. Entrano al numero 7 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Partenope con Merck, Tremont, Serena Brancale e The Colors sono stabili alla posizione numero 6. Al numero 5 scende Saif con Buona Domenica. Continua a scalare la classifica invece Francesco Gabbani con Summer Funk alla posizione numero 4. Siamo sul podio, dove è stabile al numero 3 Gaia con Bossa Nostra e al numero 2 Giovanotti ed Alfa con Buon Vento. Andiamo a scoprire la nuova numero 1, ma prima vi ricordo che avete ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su Instagram e TikTok con Massimo Radio. La nuova numero 1, sono tornati al vertice della nostra classifica Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Gli anni 70 portano vento di cambiamento. Nelle strade, nelle piazze e nei cuori. Ma alcuni mestieri non si lasciano alle spalle facilmente, soprattutto quando il crimine torna a bussare. Bentornati, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Se anche tu scrivi libri dove i protagonisti sono sospesi tra ciò che erano e ciò che saranno, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Oggi ci dedichiamo ad un nuovo caso da risolvere e un'imprevedibile sorpresa del destino.

Per l'ex commissario Bordelli. Si chiama Notti Nere, il libro di Marco Vichi. Siamo nel giugno del 1970. Tutta l'Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della nazionale di calcio ai mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta, pensa l'ex commissario Franco Bordelli, e ogni cambiamento si tira dietro un bel po' di confusione. Adesso che è in pensione, il tempo per pensare al passato, a sua madre, alla guerra, ai vecchi casi non risolti, non gli manca. Ma fa anche tanti progetti per il futuro con la fidanzata Eleonora, almeno finché il crimine non torna a bussare alla sua porta. Piras, infatti, ormai prossimo a diventare commissario, lo coinvolge sempre nelle indagini. E adesso ci si mette pure il nuovo questore, che sembra proprio non poter fare a meno di lui. È come stare in sospeso in un limbo tra il passato e il presente. Il lavoro da sbirro e la pensione, i colpevoli da acciuffare e le passeggiate all'impruneta. Ma il destino ha in serbo la più imprevedibile delle sorprese e Bordelli non potrà tirarsi indietro. Di Marco Vichi, Notti Nere, in libreria da Guanda.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire. Sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e stiamo per chiacchierare con Marco Baroni. Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie.
1: Marco Baroni, beh, è da un po' che effettivamente non ci sentivamo e soprattutto non si sentiva il tuo nome in ambito musicale, però adesso sei tornato con un nuovo pezzo che si chiama Il Pianista. Raccontaci un po', che fine hai fatto? Dove sei stato?
2: Beh, ho sempre fatto musica, la mia vita è sempre scandita da centinaia di esibizioni live durante l'anno e il disco precedente è uscito nel 2023 e era appunto un altro tassello. Adesso appunto a distanza di 3 anni sono uscito con questo, è il mio terzo singolo e quindi è uscito anche il disco, e quindi eccomi qua. In realtà sono sempre stato nel mio studio e nei posti dove si fa musica sempre.
1: Eh beh, certo, immaginiamo il duro lavoro, perché qualcuno magari può pensare che fare musica sia una cosa abbastanza facile, soprattutto oggi con l'intelligenza artificiale, invece non è così, perché insomma c'è tanto lavoro dietro.
2: Sì, beh, assolutamente sì, soprattutto per chi scrive e compone canzoni, soprattutto come lo faccio io che sono 25 anni ormai che faccio questo mestiere, l'approccio è ancora estremamente rustico. Diciamo che le nuove evoluzioni tecnologiche sono più volte, credo, a far, tra virgolette, perdere meno tempo e quindi riuscire ad avere risultati in pochissimo tempo, però penso anche che la sensazione iniziale per poter dire qualcosa di sé e poter raccontare di sé attraverso una canzone, quella non ci sia, insomma, tecnologia che possa sostituirla.
1: Sicuramente in più si ricordano di te, Marco Baroni, perché ti abbiamo cominciato ad ascoltare a fine anni 90, inizio 2000, addirittura il 2007 ti ha visto partecipare al Festival di Sanremo, dove tu sei arrivato in finale con la canzone L'immagine che ho di te. Ecco, sono passati 20 anni, giusto?
2: Sì, sono 20 anni l'anno prossimo.
1: L'anno prossimo sono 20 anni. Che cosa ti ricorda, insomma, Sanremo? Qual è il tuo ricordo legato proprio al festival?
2: Beh, comunque, insomma, sono i cosiddetti 5 minuti in Serie A, giocati alla grande. Sì, io arrivai in finale, però sì, per me è una tappa del mio percorso, per quanto importantissima e super blasonata, singolare, perché comunque io era già 7-8 anni che ero in giro per case discografiche, avevo già pubblicato singoli, quella fu una parentesi bellissima, meravigliosa, che comunque mi diede l'opportunità di esibirmi davanti effettivamente a milioni di persone, e anche il primo album appunto fu suggellato da questa presentazione al Festival di Sanremo. Un ottimo ricordo, sicuramente è proprio 20 anni l'anno prossimo e sono un'epoca abbastanza lunga, nel senso che è un mondo che non esiste più, però allo stesso tempo c'è un misto di grande tenerezza, di grande, un po' anche se vuoi, di nostalgia, ma di grande contentezza, perché comunque è veramente un traguardo importante, ora come oggi.
1: Ecco, è cambiato Sanremo dal 2007 a oggi, ed è cambiata la musica italiana secondo te? O comunque il modo di fare musica?
2: È cambiato tutto. Prima non c'erano i talent, qui ovviamente si entra nella discografia, non c'erano i talent, non c'erano le piattaforme, si avevano i primi sussulti appunto dei social, quindi mi ricordo giusto Facebook, ma insomma da lì è cambiato il mondo, e quindi quando cambia il mondo cambiano anche tutti i settori comunque all'interno del mondo, e quindi anche la musica. Diciamo che forse il modo, per quello che mi riguarda, rimane lo stesso, perché io comunque vivo, scrivo, leggo, registro e soprattutto mi faccio condizionare dalle mie sensazioni, che poi mi portano a fare, il mio corpo non è altro che un filtro, e quindi io poi dopo scrivo attraverso le mie mani e la mia voce, canto, insomma questo è. E sicuramente il modo è cambiato, ma perché appunto, come dicevamo prima, le evoluzioni tecnologiche hanno permesso un pochino a tutti di poter fare quello che prima potevano fare pochi. Però ripeto, esiste una linea molto sottile ma importante, che è quella che determina una persona che vuole tentare di comunicare qualcosa di se stesso, quindi in questo caso lo possiamo appunto chiamare artista, non per forza attraverso la canzone, attraverso la pittura, attraverso un film, attraverso la scrittura, quello che vuoi, e ovviamente quello che poi dopo ti può aiutare a raggiungere prima un risultato immediato. Questa è una linea sottilissima che però determina due significati completamente diversi.
1: Ecco, a proposito di linee, il tuo nuovo album si chiama La Linea del Tempo.
2: Sì, La Linea del Tempo è un concentrato di 8 canzoni, in realtà poi sono 10 sui supporti fisici, perché comunque essendo la maggior parte di fruitori digitali, quando io vado a fare i concerti ho anche appunto i CD e i vinili, quindi ho pensato di renderli esclusivi con una canzone in più che non viene eseguita mai dal vivo e che non è sulle piattaforme digitali e non lo sarà mai, in modo da dare una giustificazione anche alle stampe. La linea del tempo è un concetto appunto del tempo che passa, inesorabile per tutti noi, però che ci fa anche crescere, soprattutto che fa da collante appunto alla vita di ieri e alla vita di oggi, quindi insomma c'è il collante del tempo, è una cosa che accomuna tutti noi. Queste canzoni sono canzoni che hanno tutte come fulcro centrale comunque il passare del tempo, che se vuoi è una cosa, se vuoi, anche un po' strabusata, banale, però allo stesso tempo mi ha sempre affascinato il passare del tempo e soprattutto quello che lascia appunto a fondo, come mettere insomma una rete nell'acqua, no? Quando poi tiri su ci sono sicuramente cose che magari non pensavi di raccogliere, ma anche molti residui, no? E questi residui magari sono quelle cose che ti fanno riflettere sul tuo andare avanti nella vita.
1: E allora ascolteremo sicuramente volentieri questo tuo nuovo album, La linea del tempo, anticipato appunto da questo singolo Il pianista. Grazie a Marco Baroni.
2: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

0: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
3: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì, mica succede.

Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò, nel 1933 l'attrice Lea Massari, nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio, nel 1957 l'attore Silvio Orlando e nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Abbagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Gli anni 70 portano vento di cambiamento, nelle strade, nelle piazze e nei cuori. Ma alcuni mestieri non si lasciano alle

0: le spalle facilmente, soprattutto quando il crimine torna a bussare. Bentornati, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Se anche tu scrivi libri dove i protagonisti sono sospesi tra ciò che erano e ciò che saranno, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Oggi ci dedichiamo ad un nuovo caso da risolvere e un'imprevedibile sorpresa del destino per l'ex commissario Bordelli. Si chiama Notti Nere, il libro di Marco Vichi. Siamo nel giugno del 1970. Tutta l'Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della nazionale di calcio ai mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta, pensa l'ex commissario Franco Bordelli, e ogni cambiamento si tira dietro un bel po' di confusione. Adesso che è in pensione, il tempo per pensare al passato, a sua madre, alla guerra, ai vecchi casi non risolti, non gli manca. Ma fa anche tanti progetti per il futuro con la fidanzata Eleonora, almeno finché il crimine non torna a bussare alla sua porta. Piras, infatti, ormai prossimo a diventare commissario, lo coinvolge sempre nelle indagini. E adesso ci si mette pure il nuovo questore, che sembra proprio non poter fare a meno di lui. È come stare in sospeso in un limbo tra il passato e il presente. Il lavoro da sbirro e la pensione, i colpevoli da acciuffare e le passeggiate all'impruneta. Ma il destino ha in serbo la più imprevedibile delle sorprese e Bordelli non potrà tirarsi indietro. Di Marco Vichi, Notti Nere, in libreria da Guanda.
1: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

te sonorizo de nessuna.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas,
2: la mia radio.

Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole, senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.
3: Welcome.

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah,
1: si dice così, no? E poi

anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: poi ritorni. Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934, in Germania, era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. In 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Abbagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Gli anni 70 portano vento di cambiamento, nelle strade, nelle piazze e nei cuori. Ma alcuni mestieri non si lasciano alle spalle facilmente, soprattutto quando il crimine torna a bussare. Bentornati, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana Due Minuti Un Libro. Se anche tu scrivi libri dove i protagonisti sono sospesi tra ciò che erano e ciò che saranno, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Oggi ci dedichiamo ad un nuovo caso da risolvere e un'imprevedibile sorpresa del destino per l'ex commissario Bordelli. Si chiama Notti Nere, il libro di Marco Vilchi. Siamo nel giugno del 1970. Tutta l'Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della nazionale di calcio ai mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta, pensa l'ex commissario Franco Bordelli, e ogni cambiamento si tira dietro un bel po' di confusione. Adesso che è in pensione, il tempo per pensare al passato, a sua madre, alla guerra, ai vecchi casi non risolti, non gli manca. Ma fa anche tanti progetti per il futuro.

0: con la fidanzata Eleonora, almeno finché il crimine non torna a bussare alla sua porta. Piras, infatti, ormai prossimo a diventare commissario, lo coinvolge sempre nelle indagini. E adesso ci si mette pure il nuovo questore, che sembra proprio non poter fare a meno di lui. È come stare in sospeso in un limbo tra il passato e il presente. Il lavoro da sbirro e la pensione, i colpevoli da acciuffare e le passeggiate all'impruneta. Ma il destino ha in serbo la più imprevedibile delle sorprese e Bordelli non potrà tirarsi indietro. Di Marco Vichi, Notti Nere, in libreria da Guanda.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

col migliore sorriso che ho. Così stai male come sono stato io quando ti credevo ancora.

0: Va ora in onda
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
2: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
3: Terzo e ultimo appuntamento di questa stagione con le classifiche dei migliori singoli scelti dagli utenti di soultracks.com. Abbiamo già fatto la classifica dei migliori per quanto riguarda gli anni 70 e 80. Oggi chiudiamo la trilogia con i migliori singoli per quanto riguarda la musica R&B degli anni 90. Una classifica che vi farà fare un viaggio nel tempo, portandovi dritti nel decennio d'oro della musica urban. Mettetevi comodi, questo è Black Coffee. Partiamo subito con la posizione numero 15.

sono canzoni che non si limitano a scalare le classifiche, diventano veri e propri inni generazionali. I Believe I Can Fly è nata nel 1996 per la colonna sonora del film Space Jam, unendo il mondo del cinema, del basket con Michael Jordan, della grande musica, un brano che ha conquistato 3 Grammy Awards e che con la sua epica progressione gospel ci ricorda che nessun obiettivo è davvero irraggiungibile se impariamo a credere in noi stessi. Era R. Kelly, 14ª posizione per i Boys to Men.

Child Make Love to You è il manifesto assoluto dell'R&B anni 90, singolo di punta dell'album 2, è rimasto in vetta alla classifica americana per ben 14 settimane consecutive, vincendo anche un Grammy Award. Scritta e prodotta da Babyface, un brano che ha accompagnato i batticuori di una generazione e che ancora oggi detta le regole delle ballate d'amore. Erano i Boyz II Men, 13ª posizione per Anita Baker.

Il soul raffinato ha un solo nome, Anita Baker, emozione pura in musica con la splendida I Apologize che troviamo alla 13ª posizione. Lo anticipo subito, il vero dominatore di questa classifica è Maxwell con 4 brani presenti, ma andiamo per ordine, 12ª posizione con Fortunate.

La re del New Soul firma il suo capolavoro. Siamo nel 1999, dalla colonna sonora del film Life esplode la voce di Maxwell con Fortunate, scritta e prodotta da R. Kelly, con un ritmo ipnotico che conquista il primo ascolto. I Fugees li troviamo all'11ª posizione.

0: Anno 1996, Fugees prendono un classico della musica folk e lo trasformano in un capolavoro immortale. La voce potente è quella di una giovane Lauryn Hill, nasce così la versione definitiva di Killing Me Softly with Song, è un brano che ha ridefinito l'R&B, vincitore di un Grammy e colonna sonora di una generazione.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Brown Sugar, il capolavoro d'esordio di D'Angelo, non è solo un brano, è un viaggio sensuale tra le radici della black music. Decima posizione per l'artista di Rich Mond per questa classifica dei migliori singoli della musica soul degli anni 90. Ritroviamo Anita Baker alla posizione numero 9 con Body and Soul.

Body and Soul, un capolavoro di sofisticato soul R&B capace di unire passioni profonde e classe senza tempo da parte di Anita Baker. All'ottava posizione troviamo una hit leggendaria.

Ottava posizione per Maxwell. Nel 1995 le TLC lanciavano Waterfalls, che non era solo un successo da primo posto in classifica, era un grido d'aiuto, un racconto senza filtri su ogni su sogni infranti, scelte pericolose e la dura realtà della strada. Trio formato da Tion, detta T-Boats, Lisa è conosciuta come Left Eye e Rozonda, ma per tutti Killy è la settima posizione.

Erano le TLC con Waterfalls. Ancora una volta lui. Ci sono canzoni che non invecchiano, semplicemente diventano immortali. È il luglio del 1996 quando un giovane artista di Brooklyn con una folta capigliatura afro e una voce in falsetto da brividi decide di cambiare le regole della musica black. Il suo nome, ancora una volta, Maxwell. Posizione numero 6 troviamo Ascensions.

0: La sesta posizione di Maxwell con Ascension chiude la seconda parte di Black Coffee.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Black Coffee.
3: Black Coffee.

0: Abbiamo aperto la terza ed ultima parte di Black Coffee per quanto riguarda questa classifica degli utenti di soultracks.com, direttamente con la quarta posizione, saltando la quinta che era quella di Maxwell, già ascoltato tre volte durante la puntata. Allora, quarta posizione per Johnny Gill con My My My, con la produzione di Babyface, è impreziosita dai cori di un giovanissimo gruppo dei Boys to Men. Adesso si va sul podio con Whitney Houston.
1: If I should stay,

I Will Always Love You, scritta nel 1973 dalla regina del country Dolly Parton. Questa traccia rinasce nel 1992 per la colonna sonora del film The Bodyguard, a trasformarla in un monumento e la voce divina di Whitney Houston. 14 settimane consecutive al primo posto in classifica, trainato da quell'inizio iconico totalmente a cappella. Seconda posizione per Michael Jackson.

Remember the Time. Questo pezzo non è solo musica, è un pezzo di storia della cultura pop, accompagnato da un video leggendario ambientato nell'antico Egitto con il suo amico Eddie Murphy. Era il 1992 ed era la seconda posizione. Quale brano hanno scelto gli utenti di soultracks.com come regina degli anni 90?

0: Direttamente dalla colonna sonora del film Il Principe delle Donne, un capolavoro da 13 settimane consecutive al numero uno della classifica americana, un record assoluto per l'epoca. I Boys to Men sono quattro ragazzi di Philadelphia con armonie vocali celestiali, a un cuore grande così. Una canzone d'amore definita sul dolore della fine, un inno che chiunque abbia amato troppo. End of the Road era la canzone regina dei migliori singoli degli anni 90. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Andiamo a fare un veloce riassunto. 15ª posizione per R. Kelly con I Believe Can Fly. 14ª Boys to Men, I'll Make Love to You. La 13ª posizione era per Anita Baker con I Apologize. 12ª Maxwell Fortunate. La 11ª posizione per i Fugees. La 10ª posizione D'Angelo con Brown Sugar. 9ª posizione Anita Baker, Body and Soul. 8ª Maxwell, Whenever, Wherever e Whatever. La 7ª TLC, Waterfalls. La 6ª Maxwell con Ascension. La 5ª ancora una volta Maxwell con Something Something. La 4ª Johnny Gill, My My My. Sul podio Whitney Houston con I Will Always Love You. La 2ª posizione era per Michael Jackson, Remember the Time. E la canzone regina è The End of the Road dei Boys to Men. Erano i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. E da tutti noi di Black Coffee una buona estate.
1: Thank you.
2: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. E nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Abbagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985 e l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donelsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.

Eccoci qua con il nostro settimanale appuntamento di Aria Rock. Vorrei dire, non so dalle vostre parti, ma dalle mie parti fa davvero tanto, tanto caldo. E questa sera ne sentiremo ancora di più di quel caldo torrido che ormai sta investendo tutta quanta la penisola, ma c'era da aspettarselo comunque. Al di là di quello che possano dire i meteorologi, siamo ormai in quella che dovrebbe configurarsi come una sorta di rottura d'arrivo, almeno per quanto riguarda il clima, che sinceramente e sicuramente non tenderà più a cambiare, anzi stagione dopo stagione sarà sempre peggio. Qualcuno potrebbe tacciarmi di malaugurio, ma in realtà non è così, perché gli studi scientifici ormai ce lo dicono chiaramente ed ampiamente. Stiamo andando verso quella che è comunque la distruzione del nostro clima, e se non cambiamo modi di comportamento, se non cambiamo atteggiamenti che ci portino poi effettivamente ad avere un rispetto di quello che è il nostro ambiente, quello appunto dove quotidianamente viviamo, beh, ci sarà ben poco da fare. Noi in realtà invece questa sera qui ad Aria Rock da fare ne abbiamo davvero tanto, e cominciiamo subito, perché in apertura di questa nuova puntata di Aria Rock siamo di fronte a quello che è un album che mette assieme quelle che sono atmosfere blues, rock, funk, un po' di soul, anche soul, insomma un disco che risulta essere chiaramente molto molto attuale. È un disco comunque un po' datato, perché stiamo parlando di un'uscita che è venuto lo scorso 24 ottobre 2025 su etichetta Dixie Frong. Stiamo parlando di Home di Matt Pascale e The Stromps, che è stato registrato interamente a Los Angeles ed è un album che mette insieme quelle che sono le atmosfere blues, rock, funk, soul, anche southern, come dicevamo in apertura, guardando comunque certo al passato, però riesce a diventare sempre molto molto attuale. Home ci fa ben sperare sul proseguire dell'attività di questi giovanissimi musicisti che comunque riscoprono e attualizzano quelli che sono ritmi e suoni del passato, senza comunque scadere nel banale. E sicuramente Matt Pascale e The Stomps con questo disco danno un segno di una grande sensibilità musicale e di quella che è una voglia comunque di esprimersi senza cadere in quelle che sono poi alla fin fine facili standardizzazioni. E quindi noi da Matt Pascale e The Stomps, in apertura di questa nostra nuova puntata di Aria Rock, ricordo sempre in compagnia di Raffaele Storia, ci ascoltiamo questo Old Angel. Matt Pascale e The Stomps, l'album è Home.

Matt Pascale, The Stomps, in questo, come dire, quacervo di blues, rock, funk, soul e anche southern, per questa apertura di Area Rock, nuova puntata sempre in compagnia di Raffaele Astore, una nuova puntata che ci proietta subito a quello che è un disco che giunge dopo 5 anni di elaborazione musicale da parte degli Spleen, quartetto che ha intitolato questo primo LP Gush, uscito lo scorso 22 maggio su Contempo Records. Insomma, una miscellanea di disagio adolescenziale e nichilismo dei primi 20 anni, con sonorità grunge, accenni stoner, alternative rock melodico e insomma anche un po' di distorsioni. Loro sono gli Spleen con questo Gush e questa è Still in Bed, un disco molto interessante che vi invito ad andare ad ascoltare. Tra l'altro sono una band tutta italiana, loro sono gli Spleen.

5 anni di elaborazione musicale con questo primo long play del quartetto fiorentino, che effettivamente poi alla fine dà davvero tanto tanto, e vi invitiamo appunto ad andare ad ascoltare questo Gush. Questo era Still in Bed, loro erano gli Spleen. Dopo anni di militanza sulla scena alternative britannica, arriva il momento anche per il trio di Bristol, i Crooked Tongue, che pubblicano finalmente I Know a Place, l'album di debutto uscito lo scorso 24 aprile per Wipeout Music. Un rock che parla di amore adolescenziale, nell'azione, lutto, paura del futuro e crisi della comunicazione umana. Crooked Tongue, questo I Know a Place, che poi dà il titolo all'intero album.

un'esplosione di alternative rock, quella dei Crooked Tongue, che sono usciti con questo I Know a Place, un disco molto molto interessante. Noi ne abbiamo parlato spesso anche sul nostro sito ariarock.it. E lo scorso 13 marzo sono usciti anche loro, i Black Crowers. Nuovo album è Pound of Feathers, dove il rock la fa davvero da padrone. Guardate un po' anche al passato, giusto per far capire che anche se il mondo si evolve, quando si parla di rock, i Black Crowers sanno di cosa parlano. E questo è Profane, Prophesis, dall'album Pound of Feathers.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo questo, oh, come dire, rock infuocato dei Black Rose, da quale ci siamo ascoltati, questo è Profane Prophecy, vale a dire un pezzo tratto del Pound, dall'album Il Pound of Futures, uscito lo scorso marzo. Continuiamo il nostro viaggio con un'altra band, questa volta una band tutta italiana, che è uscita con un album prodotto dalla Overdub Recordings, vale a dire Pastorale. La produzione è una produzione con la quale spesse volte come Area Rock ci troviamo a collaborare, e ne siamo davvero contenti, anche perché questa produzione realizza davvero delle cose molto molto interessanti. Stiamo parlando appunto della Overdub Recordings, che ha prodotto questo nuovo lavoro della band Psyche Stoner fiorentina Le Pietre dei Giganti. Pastorale è un disco che richiede da parte dell'ascoltatore, dobbiamo dirlo, un notevole impegno. Lo è successo anche a noi quando lo abbiamo ascoltato per la prima volta, e anche per le successive. Infatti sono necessari ripetuti ascolti per riuscire a captare poi quelli che sono i molteplici strati che compongono quelle che sono le 11 tracce. Però alla fine comunque c'è da dire che si è ricompensati, perché chi ha la pazienza di andare sempre più a fondo con quelli che sono i piccoli tesori nascosti, dettagli segreti, i vari frammenti di quella che poi è una certa tenebrosa poesia, che sono lasciati su strada pian piano come se fossero le briciole di un certo pollicino, beh, alla fine ci si ritrova con un album che non vuole piacere a tutti i costi a tutti, non ne ha, dobbiamo dire la verità, neanche il bisogno. Ma questa produzione, vale a dire Pastorale, per chi ascolta con attenzione tutta un pochino la musica che ci gira intorno, diceva un certo Ivano Fossati, beh, con Le Pietre dei Giganti, con questa Pastorale, è una musica che è vero che gira intorno, ma gira davvero tanto da essere assorbita come fossimo addirittura delle spugne. E da Le Pietre dei Giganti, da questa Pastorale, ci andiamo ad ascoltare questo Santo Fulmine.

Queste erano le pietre dei giganti dal quale ci siamo ascoltati questo santo fulmine, e noi continuiamo con quello che è il ritorno del trio britannico, che torna ancora una volta a tuffarsi in una dimensione cosmica fatta di quelle che sono atmosfere misteriose e apocalittiche, di sonorità elettroniche e metalliche e pensieri pateticamente terrestri. E stiamo parlando dei Muse, che escono con questo The Wow Signal, nuovo album in cui 10 brani suonano ariosi, grandiosi, potremmo dire anche quasi pomposi, rappresentando quelle che sono ottime colonne sonore per una sorta di ritorno di 2001, Odissea nello spazio, o addirittura Apocalypse Now. Da The Wow Signal andiamo ad ascoltare questo Shimmering Scars. Loro sono i Muse. I'll never understand how it slipped away.

La riconoscibilissima voce di Matthew Bellamy. Grande voce dei Muse, da cui ci siamo ascoltati questo Shimmering Scars dal loro nuovo album The Ode Signal. E beh, adesso ci muoviamo in tutt'altra direzione. Loro sono i Joe Spencer. Noi li avevamo lasciati con un mini long play nel 2024, vale a dire con Sick or Begin Sick. Invece adesso John si scatena con questa sezione davvero potente che si muove tra Woodstock e qualcos'altro. Songs of Personal Loss and Protest, questo nuovo lavoro della band Joe Spencer, e questo è Orange Slice Blues.

insomma, questo John Spencer con Orange Slice Blues, che si muove appunto all'interno di quello che è un panorama che a noi comunque diciamo è un pochino fuori dalle nostre orbite, ma ogni tanto col blues, col jazz ci piace davvero mischiarci, che dire, alla fine vogliamo fare concorrenza a nessuno, soprattutto a certi amici che magari ci stanno ascoltando in questo momento, però niente, la musica che comunque ha a che fare con quello che è tutto quanto il mondo rock. Bene, noi continuiamo adesso con il musicista americano Eric Johnson, che si mette in ansesto con questa nuova band, vale a dire i Fruit Bats, che pubblicano questo The Landfill. Un album che si nutre di quella che è la scrittura sciolta e schietta del precedente progetto. Insomma, un autore che è tornato a scrivere canzoni davvero di rara bellezza. Da Fruit Bats, dall'album The Landfill. Questo è il pezzo che dà il titolo appunto all'album The Landfill. Lui è Fruit Bats. Vale dire Eric D. Johnson.

bene, questo Fruit Bats con questo The Land Feel, un album molto interessante che ci dà la possibilità appunto di continuare a cambiare genere. E ormai questa è la nostra caratteristica, perché a noi piace davvero spostarci da un genere all'altro, come accade con il prossimo pezzo. Loro sono i Liquid Landscape, il band olandese che si muove tra progressive alternative rock, e ritorna con il suo terzo album, questo Rouge Planet. Un disco che rappresenta una continuazione, che anche un'evoluzione di quello che è il sound distintivo di questa band, che unisce quella che è la loro caratteristica sensibilità art rock con quello che è poi un richiamo più marcato al rock alternativo di fine anni 90 e inizio 2000. E questo Rouge Planet vede la band esplorare quelle che sono sonorità molto più pesanti e un'espressione emotiva molto più diretta, senza però poi alla fine sacrificare atmosfera e profondità, è quello che poi in fondo è loro, come si dice, anzi è quella che poi è la loro anima, quella del progressive alternative rock. Liquid Landscape dall'album Rouge Planet, questo è Few and Far Between Part 1 qui ad Aria Radio.

E gli olandesi, Liquid Landscape, con questo prog rock davvero molto molto interessante, tratto da Rouge Planet. Noi ci siamo ascoltati questo Few and Far Between Part 1, un'esplosione davvero di suoni che ci proietta quello che il prossimo gruppo, che chiaramente non ha bisogno di una presentazione particolare, perché nel mondo della musica li conoscono davvero tutti quanti. Stiamo parlando degli Yes, che escono con quello che è il loro 24esimo album, vale a dire Aurora. Si tratta di un lavoro che chiude quella che poi alla fine è una ideale trilogia iniziata con The Guest nel 2021 e proseguita con Mirror to the Sky nel 2023. Il disco, questo Aurora, è nato da quello che è un processo di scrittura molto libero e allo stesso tempo collaborativo, iniziato subito dopo la fine del tour The Classic Tales of Yes della fine del 2024. E come dichiarato da John Davison e Steve Howe, l'album non è nato attorno a un concept predefinito, ma si è sviluppato organicamente partendo da quelli che sono frammenti musicali isolati. Quindi qui fanno vedere davvero quella che poi è la grande band che li proietta nell'Olimpo del rock. Loro sono gli Yes, dall'album Aurora, nuovissimo album. Ci ascoltiamo l'omonimo pezzo Aurora.

E gli Yes continuano a mantenere quel loro stile prog rock quasi romantico che li ha fatti conoscere appunto da tantissimi anni in qua in poi, appunto, perché comunque 24 album parlano di una carriera davvero lunghissima e strepitosa sotto tutti quanti i punti di vista, come è altrettanto lunga e strepitosa la carriera di una band che è uscita lo scorso anno con quello che è il 10° album in studio, vale dire Antidepressants, e loro sono i Suede. Un album che è definito dalla band come il loro lavoro più goth e post-punk, un disco che rinuncia alla nostalgia per offrire 11 tracce che uniscono l'energia new wave all'inconfondibile romanticismo decadente del frontman Brett Anderson, un gruppo che abbiamo visto recentemente al Medimax di Taranto. Loro sono i Suede e da questo Antidepressants ci andiamo a ascoltare questa splendida June Rain. Loro sono i Suede.

questa era June Rain. Si vede che abbiamo appena appena visto al Medimax di Taranto, con un concerto davvero unico. E chiudiamo con un altro grande, che purtroppo per questioni di tempo dovremmo un po' sfumare. Stiamo parlando di Bernardo Lanzetti, con questa grande voce per la musica nostrana. 50 anni di carriera non sono lì per caso, e Inseguendo il maestro non è altro che un nuovo perfetto tassello che va poi ad impreziosire quello il puzzle della sua strepitosa carriera. E questo è Inseguendo il maestro. Lui è Bernardo Lanzetti, in chiusura di questa nostra puntata di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

qui non ci abita, solo io in mezzo alla strada, sperando di vederla passare nuda come quella volta.

0: Diciamo che ogni promessa è un debito, perché il tempo, che è sempre tiranno, ci dice che dobbiamo interrompere a questo punto quello che questo pezzo, inseguendo il maestro di Bernardo Lanzetti, grande, grandissima voce del rock italico, perché purtroppo è giunta la fine di questa puntata. Bene, da Raffaele Astore come sempre è davvero tutto, e che dire, alla prossima, ciao!
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Valse. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Gli anni 70 portano vento di cambiamento, nelle strade, nelle piazze e nei cuori. Ma alcuni mestieri non si lasciano alle spalle facilmente, soprattutto quando il crimine torna a bussare. Bentornati, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana Due Minuti Un Libro. Se anche tu scrivi libri dove i protagonisti sono sospesi tra ciò che erano e ciò che saranno, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Oggi ci dedichiamo ad un nuovo caso da risolvere e un'imprevedibile sorpresa del destino per l'ex commissario Bordelli. Si chiama Notti Nere, il libro di Marco Vichi. Siamo nel giugno del 1970. Tutta l'Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della nazionale di calcio ai mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta, pensa l'ex commissario Franco Bordelli, e ogni cambiamento si tira dietro un bel po' di confusione. Adesso che è in pensione, il tempo per pensare al passato, a sua madre, alla guerra, ai vecchi casi non risolti, non gli manca. Ma fa anche tanti progetti per il futuro con la fidanzata Eleonora, almeno finché il crimine non torna a bussare alla sua porta. Piras, infatti, ormai prossimo a diventare commissario, lo coinvolge sempre nelle indagini. E adesso ci si mette pure il nuovo questore, che sembra proprio non poter fare a meno di lui. È come stare in sospeso in un limbo tra il passato e il presente. Il lavoro da sbirro e la pensione, i colpevoli da acciuffare e le passeggiate all'impruneta. Ma il destino ha in serbo la più imprevedibile delle sorprese e Bordelli non potrà tirarsi indietro. Di Marco Vichi, Notti Nere. In libreria da Guanda.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e stiamo per chiacchierare con Marco Baroni. Ciao Marco, benvenuto.
10: Ciao a tutti, grazie.
9: Marco Baroni, beh, è da un po' che effettivamente non ci sentivamo e soprattutto non si sentiva il tuo nome in ambito musicale, però adesso sei tornato con un nuovo pezzo che si chiama Il Pianista. Raccontaci un po', che fine hai fatto? Dove sei stato?
10: Beh, ho sempre fatto musica, la mia vita è sempre scandita da centinaia di esibizioni live durante l'anno e il disco precedente è uscito nel 2023 e era appunto un altro tassello. Adesso appunto a distanza di 3 anni sono uscito con questo, è il mio terzo singolo e quindi è uscito anche il disco e quindi eccomi qua. In realtà sono sempre stato nel mio studio e nei posti dove si fa musica sempre.
9: Eh beh, certo, immaginiamo il duro lavoro, perché qualcuno magari può pensare che fare musica sia una cosa abbastanza facile, soprattutto oggi con l'intelligenza artificiale, invece non è così, perché insomma c'è tanto lavoro dietro.
10: Sì, beh, assolutamente sì, soprattutto per chi scrive e compone canzoni, soprattutto come lo faccio io, che sono 25 anni ormai che faccio questo mestiere, l'approccio è ancora estremamente rustico. Diciamo che le nuove evoluzioni tecnologiche sono più volte, credo, a far, tra virgolette, perdere meno tempo e quindi riuscire ad avere risultati in pochissimo tempo, però penso anche che la sensazione iniziale per poter dire qualcosa di sé e poter raccontare di sé attraverso una canzone, quella non ci sia, insomma, tecnologia che possa sostituirla.
9: Sicuramente in più si ricordano di te, Marco Baroni, perché ti abbiamo cominciato ad ascoltare a fine anni 90, inizio 2000, addirittura il 2007 ti ha visto partecipare al Festival di Sanremo, dove tu sei arrivato in finale con la canzone L'immagine che ho di te. Ecco, sono passati 20 anni, giusto?
10: Sì, sono 20 anni l'anno prossimo.
9: L'anno prossimo sono 20 anni. Che cosa ti ricorda, insomma, Sanremo? Qual è il tuo ricordo legato proprio al festival?
10: Comunque, insomma, sono i cosiddetti 5 minuti in Serie A, giocati alla grande. Sì, io arrivai in finale, però sì, per me è una tappa del mio percorso, per quanto importantissima e super blasonata, singolare, perché comunque io ero già 7-8 anni che ero in giro per case discografiche, avevo già pubblicato singoli, quella fu una parentesi bellissima, meravigliosa, comunque mi diede l'opportunità di esibirmi davanti effettivamente a milioni di persone, e anche il primo album appunto fu suggellato da questa presentazione al Festival di Sanremo. Un ottimo ricordo, sicuramente è proprio 20 anni l'anno prossimo, e sono un'epoca abbastanza lunga, nel senso che è un mondo che non esiste più, però allo stesso tempo c'è un misto di grande tenerezza, di grande, un po' anche se vuoi di nostalgia, ma di grande contentezza, perché comunque è veramente un traguardo importante, ora come oggi, insomma.
9: Ecco, è cambiato Sanremo dal 2007 a oggi, ed è cambiata la musica italiana secondo te? O comunque il modo di fare musica?
10: È cambiato tutto. Prima non c'erano i talent, qui ovviamente si entra nella discografia, non c'erano i talent, non c'erano le piattaforme, si avevano i primi sussulti appunto dei social, quindi mi ricordo giusto Facebook, ma insomma da lì è cambiato il mondo, e quindi quando cambia il mondo cambiano anche tutti i settori comunque all'interno del mondo, e quindi anche la musica. Diciamo che forse il modo, per quello che mi riguarda, rimane lo stesso, perché io comunque vivo, scrivo, leggo, registro e soprattutto mi faccio condizionare dalle mie sensazioni, che poi mi portano a fare, il mio corpo non è altro che un filtro, e quindi io poi dopo scrivo attraverso le mie mani e la mia voce, canto, insomma questo è. E sicuramente il modo è cambiato, ma perché appunto, come dicevamo prima, le evoluzioni tecnologiche hanno permesso un pochino a tutti di poter fare quello che prima potevano fare pochi. Però ripeto, esiste una linea molto sottile ma importante, che è quella che determina una persona che vuole tentare di comunicare qualcosa di se stesso, quindi in questo caso lo possiamo appunto chiamare artista, non per forza attraverso la canzone, attraverso la pittura, attraverso un film, attraverso la scrittura, quello che vuoi, e ovviamente quello che poi dopo ti può aiutare a raggiungere prima un risultato immediato. Questa è una linea sottilissima che però determina due significati completamente diversi.
9: Ecco, a proposito di linee, il tuo nuovo album si chiama La linea del tempo.
10: Sì, La linea del tempo è un concentrato di 8 canzoni, in realtà poi sono 10 sui supporti fisici, perché comunque essendo la maggior parte di fruitori digitali, quando io vado a fare i concerti ho anche appunto i CD e i vinili, quindi ho pensato di renderli esclusivi con una canzone in più che non viene eseguita mai dal vivo e che non è sulle piattaforme digitali e non lo sarà mai, in modo da dare una giustificazione anche alle stampe. La linea del tempo è un concetto appunto del tempo che passa, inesorabile per tutti noi, però che ci fa anche crescere, soprattutto che fa da collante appunto alla vita di ieri e alla vita di oggi, quindi insomma c'è il collante del tempo, è una cosa che accomuna tutti noi. Queste canzoni sono canzoni che hanno tutte come fulcro centrale comunque il passare del tempo, che se vuoi è una cosa, se vuoi, anche un po' strabusata, banale, però allo stesso tempo mi ha sempre affascinato il passare del tempo, e soprattutto quello che lascia appunto a fondo, come mettere insomma una rete nell'acqua, no? Quando poi tiri su ci sono sicuramente cose che magari non pensavi di raccogliere, ma anche molti residui, no? E questi residui magari sono quelle cose che ti fanno riflettere sul tuo andare avanti nella vita.
9: E allora ascolteremo sicuramente volentieri questo tuo nuovo album, La linea del tempo, anticipato appunto da questo singolo, Il pianista. Grazie a Marco Baroni.
10: Grazie a voi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
8: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa.

0: stata la prima vera opera d'arte creata da un'intelligenza artificiale?
1: Beh, ma dipende da cosa intendiamo per prima, ma una delle opere d'arte che ha cambiato tutto è il Portrait di Edmond de Bellamy.
0: Mai sentito.
1: Eppure nel 2018 è stato venduto all'asta per oltre $400,000.
0: Aspetta, un quadro fatto da una AI?
1: Sì, esatto.
0: E qualcuno ha speso tutti quei soldi?
1: Esatto.
0: Sto chiaramente sbagliando carriera.
1: Vabbè, è il ritratto la figura un uomo dall'aspetto elegante, un po' sfocato e misterioso.
0: Quindi, classico quadro che guardi fingendo di capirci qualcosa.
1: Sì, più o meno.
0: E chi l'ha dipinto?
1: Ecco il punto, non era un pittore davanti a una tela.
0: Quindi chi c'era?
1: Beh, un gruppo di ricercatori e artisti francesi che hanno addestrato un sistema AI con migliaia di ritratti storici.
0: Quindi l'algoritmo aveva studiato arte.
1: Sì, in un certo senso sì.
0: E dopo aver visto tutti quei quadri, ha creato qualcosa di nuovo.
1: Esattamente.
0: E il mondo dell'arte è esploso.
1: Praticamente sì.
0: Perché?
1: Perché fino a quel momento molti consideravano l'arte come qualcosa di profondamente umano.
0: Ok, emozioni, esperienze, ricordi.
1: Sofferenze, sogni, intuizioni.
0: Tutte cose che un algoritmo teoricamente non ha.
1: Teoricamente sì.
0: Però il quadro esisteva.
1: E qualcuno era disposto a pagarlo, per fortuna.
0: Quindi la domanda è diventata inevitabile.
1: Chi è il vero artista?
0: La I?
1: Oppure le persone che l'hanno programmata?
0: O magari i pittori del passato, le cui opere sono servite per addestrarla?
1: Ecco, perché la discussione è diventata veramente enorme.
0: In effetti non è una domanda semplice.
1: No, assolutissimamente no.
0: E oggi siamo ancora qui a discuterne.
1: Assolutissimamente sì.
0: Perché ormai la AI crea immagini, musica, video e persino poesie.
1: E ogni volta torna la stessa questione.
0: Cioè?
1: Se una macchina crea qualcosa che ci emoziona, di chi è il merito?
0: Ma soprattutto, serve davvero essere umani per essere artisti?
1: Beh, alcuni rispondono di sì,
0: Perché l'arte nasce dall'esperienza umana.
1: Altri invece sostengono che conti solo il risultato finale.
0: Quindi, se un'opera d'arte ci colpisce,
1: forse importa meno sapere chi l'ha realizzata.
0: O cosa l'ha realizzata.
1: Esattamente.
0: Però una cosa è certa.
1: Eh certo, quel quadro non ha cambiato solo il mercato dell'arte, ha cambiato proprio il modo in cui guardiamo l'intelligenza artificiale, perché da quel momento non ci siamo più chiesti soltanto cosa fare, ma anche cosa significa creare. Però c'era tutto, noi ci sentiamo.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rockwave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo e che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss, classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto, molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di questo ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Yono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del frontman della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo. L'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

0: Wave.
1: L'onda del rock. Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967 Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa creato da Brian Eno allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi, per esempio, fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simat, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali, che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy, che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito, è stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance, a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta è quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano, classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione dei National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Belle and Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie B-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Cappin' Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy. Questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, in attiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol. Si intitola This Mirror Wakes a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

soa. La libertà se la tua mancanza mi toglie il sonno e se pensarti sognare mi fa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

manifestazione. Strepennati a puntino giusto per l'occasione. Tutti quanti nel recinto come tanti peperoni, delusi d'illusione con la rabbia sugli striscioni, negli occhi la certezza che ci avevano fregati. Allora come sempre restavamo strepennati.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Gordon, la storia di un grande viaggiatore.
1: Radio Domus Novus.
2: Ouch! That was fun! I love dance music!

meriti, non me ne hai dati mai, anzi mi screditi davanti agli altri e ora lo fai come chi

però coglione no, e tu ricordalo, che aspetterò fino ad un certo punto e dopo no, ti darò un'occasione.

Cosa mi tocca spiegare a certi occhi che implorano vita, che a volte amano come si deve, a volte fissano l'ora sbagliata. Cosa mi tocca intuire anticipando la scelta più dura, da sentinella che avvisa per prima tutte le volte che sente paura. Cosa mi tocca tacere agli imbecilli che non sanno mica la mia fatica, la mia fatica.

ma sorvegliare le vite degli altri è stato sempre il mio solo lavoro. Cosa mi tocca sperare, malgrado questo silenzio cattivo, di essere vivo, che sono figlio.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Sandtien gibt es quello che sento io.
2: Sì, Olio. E Radio Damus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, so appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutto loro Gustavo Denzio che sputa minacce, sabio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere sanno fa. A ricetta di Cicirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, 30 roulotte ce tene visona. Poi vi basta una mossa e una voce, che sto Cristo ce leva una cruce.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Qui tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Pastinozza vi prego eccellenza, mi prestasse

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas. You better not.

0: non c'è mai una fine.
1: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.